un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT.

0: Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Virgin Classics.
3: 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Quando ero ragazzo c'erano due cose molto impopolari a casa mia. Una ero io, l'altra era la mia chitarra.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1979. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
3: Give me fuel, give me fire, give me double chance.
2: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good. Good.
6: Yeah, very good.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
1: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Virgin Classics
13: 1971.
14: Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 7.
1: It's 7 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Triplice omicidio a Roma. Padre, madre e figlia di 6 anni sono stati uccisi a coltellate venerdì in un'abitazione nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Sono tutti originari del Bangladesh. Tra le ipotesi, il racket dei negozi caccia l'assassino. Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro per la pace. Un primo passo, commenta il segretario di Stato USA Rubio. Un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro dell'IDF dal sud del paese e a respingere l'intesa. Il bilancio del terremoto in Venezuela si aggrava, 920 morti, oltre 50.000 dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani. Nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese è stata avvertita anche a Caracas. Si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature e gli ospedali sono al collasso. Giorni di fuoco per il caldo in tutta Europa. In Italia fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Si toccheranno i 40 gradi e gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%. In Francia un bimbo di 18 mesi trovato senza vita in auto. Nuovo affondo della presidente americano Trump sul fronte commerciale. In un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa sui servizi digitali a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio del 100%. Bruxelles replica misure ingiustificate, reagiremo. I mondiali di calcio, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del suo girone ai 16esimi. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio. Tra le terze, la Spagna batte 1-0 l'Uruguay e si qualifica da prima. Avanza anche Capoverde dopo il pari con l'Arabia Saudita. Capoverdiani nella storia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti per un incidente tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia, attenzione ad una perdita di carico che viene segnalata tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A1 Milano-Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e l'allacciamento con la 14, Bologna-Borgo Panigale in direzione della Capua luogo emiliano. Sulla A14 Bologna-Ancona code tra l'allacciamento A1 e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione sempre di Bologna. Sulla A22 Brennero-Modena per traffico intenso 6 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale alle 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
5: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte quante. È sabato 27 giugno, sono le 7.03 e io sono Viola con voi qui su Virgin Radio per iniziare insieme questo weekend. Weekend importante a livello di concerti e perlomeno per quelli che seguiamo noi. Ieri c'è stato il concerto dei Linkin Park a Firenze. Chi di voi è stato lì? Poi chiederemo chiaramente a Ringo e a Ketty, che erano proprio lì in presenza, a raccontarvi tutta la giornata. oggi c'è il primo giorno del secondo weekend della prima estate a Lido di Camaiore. Grandi concerti, Gorilla stasera, 21 Pilots domani, insomma ne parleremo, ma abbiamo tutto il tempo perché stiamo insieme 3 ore, ce la godiamo, ci rilassiamo. Buongiorno, buongiorno. Voglio sapere, avete bevuto il caffè? Io sì, stamattina con, credo, non lo so, 27 gradi nella mia cucina, finestre aperte, spalancate, ma che ci importa, questa colazione con le gocce di sudore che scendono sulla fronte, i biscotti, il caffè caldo, insomma, si fa di tutto per stare meglio. Buongiorno Thomas in regia. Allora, come va? 342-4141-411 è il numero per mandarci i vostri vocali, il vostro buongiorno, nome, da dove ci ascoltate, cosa farete oggi, insomma, tutto quanto.

0: 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che si chiudono con gli ACDC. 342-4141-411 è il nostro numero, mandateci un po' di vocali con il buongiorno che fra poco li ascoltiamo tutti quanti.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
7: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: Love Illumination e Franz Ferdinand in questo sabato mattina qui su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, con voi per 3 ore. Vai! E loro saranno il 23 luglio a Napoli, un bellissimo festival che si chiama Noisy Naples Fest, data targata Virgin Radio. Ma sentiamo un po' i vostri programmi, anzi, perché siete sveglie così presto?
1: Ciao Mitica! Guarda, sono in pista dalle 2, faccio il trasportatore per gli aeroporti, quindi caffè pronto sempre dietro, preparato da sorseggiare lungo il tragitto. Ormai è finito.
0: Mi sembra ovvio, almeno un caffè di fianco per sopportare questo tempo dalle 2 di notte. Complimenti.
2: Viola, Stellina, buongiorno. Oh. Buongiorno Thomas. No, non fa caldo, solo l'impressione, dai.
0: Sì, è vero.
2: Pensiamo che non faccia così caldo. Giusto per affrontarlo. Un bacio grande da Rosalba.
0: Grazie.
2: Provincia di Lecco.
0: Rosalba, potresti dire qualunque cosa, che noi ti vorremmo sempre bene con questa voce.
3: Buongiorno Viola. Buongiorno. Finalmente sabato, domattina si dorme, e stamani una brezzolina perché sono venuta al lavoro col motorino, Nisia da Sarteano.
0: È vero, anche io sono venuta al lavoro in motorino. Devo dire, gran bel momento, quei 10 minuti di aria fresca e libertà che mi fanno sentire viva.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Da Milano,
0: sì.
4: In questo momento 28 gradi, sarà peggio questo pomeriggio quando farò un bel torneo di beach volley alle 3 di pomeriggio. Non credo che ci risentiremo.
0: No, anche secondo me, ottima idea questa torneo di beach volley al pomeriggio. Siamo con te, facci sapere.
5: Buongiorno
0: come
5: a tutti
0: va.
5: Rocker, sì. Ci ha fatta un'ora di running e ora almeno una mezz'ora di esercizi sul posto.
0: Bene,
5: ciao Luca,
0: bene.
5: Da Napoli.
0: Oh, bene, grazie a tutti e a tutte le sportive che ci scrivono al mattino e ci fanno sentire bene. Ecco, bene, però è vero, facciamo sport prima delle 7 del mattino. Questo è il gran consiglio di un sabato 27 giugno. Ma ci sono gli editors, a ottobre esce il loro nuovo album e questo singolo ne fa parte. Appena

0: Non sei figo se te ne stai in un angolo fumando sigarette sorseggiando champagne tra una citazione di Kerouac e l'altra. Sei un figo se non te ne frega niente di quello che dice la gente e di come ti vesti. Sei figo se non fai il figo.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Io aspetto il sabato per ascoltare la tua voce, bellissima.
1: Grazie, grazie. Rimanete qui, aspettate il sabato perché fra poco c'è anche un Virgin Classic firmato dai Queen.
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.

noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby.
4: Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
3: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
3: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
5: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Virgin Classics 1980.

0: 1980, l'anno di questo Virgin Classic, firmato dai Queen, Another One Bites the Dust. Sabato mattina qui su Virgin Radio, Breakfast in Rock, la nostra colazione, le vostre giornate, sentiamo un po' qualcuno.
1: Buongiorno. Dalle campagne novaresi, però si fa quasi bene.
0: Bene, ok, noi siamo con te.
2: Buongiorno a tutti, noi oggi svegli alle 5:30 perché dobbiamo tornare in quel di Bergamo per un esame di maturità dopo aver fatto il concerto dei Linkin Park ieri sera a Firenze.
0: No, scusate, questa me la dovete spiegare bene. Un esame di maturità è l'esame di maturità, l'orale adesso ci sarà in questi giorni, no? Chi ha fatto, quindi state facendo after e state andando a tenere l'orale di maturità? Me la spiegate bene, per cortesia, sono molto molto curiosa e anche molto fiera di voi.
3: Direzione Colle del Nivolé in bici, aiuto!
0: Ma ci credo, va bene, mi fanno ridere i vostri programmi. Continuiamo con la musica, c'è MGK insieme a Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: I Blur con Park Life. Dopo parleremo anche del concerto di stasera dei Gorillaz. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ah! E se ci sono costi nascosti?
7: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
10: TGcom 24. Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. È stata avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di 920 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime molti stranieri. Il ministro Tajani, 3 italo-venezuelani hanno perso la vita, 35 quelli che mancano all'appello. Soccorsi a rilento, arrivato anche un team italiano. Si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma. Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi americane nella regione del Golfo. Firmato a Washington l'accordo tra Israele e Libano, Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del paese e causa pericolose divisioni interne. A Roma, sterminata una famiglia, uccisi padre, madre e figlia minorenne. L'assassino è in fuga. Le vittime hanno aperto la porta al killer, poi l'aggressione a coltellate. L'altro figlio più grande è rimasto ferito. Sono tutti originari del Bangladesh e senza precedenti. Sul caso indaga la polizia. Il caldo estremo non dà tregua all'Italia, che entra in un weekend torrido con allerta massima in 18 città sia oggi che domani. In molti vanno al pronto soccorso. Da mercoledì rischio grandinate, emergenza anche in Europa. L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, nuovo scambio di prigionieri, 160 per parte, l'Unione Europea, protezione agli ucraini fino al 2028. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del suo gruppo, sudamericani eliminati subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno, il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima e accede ai sedicesimi, 1-1 Egitto e Iran, avanzano i nordafricani, la Francia batte 4-1 la Norvegia e si qualifica da prima del suo girone, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, traffico intenso con code tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato tra la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Masone verso Genova-Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sulla sulla A4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla A8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo in panne tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Infine sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico rallentato per un incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Kings of Leon.

0: David Bowie, Space Oddity, a lui a chiudere questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock qui su Verge Radio. Ci sono io, Viola, con voi fino alle 10. Rimanete qui, torniamo fra poco anche con gli Offspring.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Buon compleanno! A Piumè, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Piumè. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Days Goodbye, gli Offspring dal 2012 in questo sabato mattina di Breakfast in Rock. Io sono Viola, buongiorno a tutti e tutte quante. Parliamo di come ci si veste per andare al lavoro. E voi direte, ma come mai Viola? Questo tema, vabbè, è una domanda in realtà, devo dire. Soprattutto d'estate c'è questo tema del vestirsi eleganti o comunque con abiti da lavoro, ma fuori ci sono 40 gradi e quindi forse ci scoccia un po'. Io devo dire, sono fortunata perché per il lavoro che faccio oggi sono in ciabatte, in radio, però capisco che ci sono alcuni ambienti di lavoro che vogliono un abbigliamento un po' più formale. Ecco, a Tokyo succede che per affrontare estati sempre più torride e contenere anche consumi energetici, l'amministrazione della capitale ha lanciato una versione potenziata di questo programma che si chiama Cool Beats, che invita dipendenti pubblici e di aziende a sostituire giacche e cravatte con abiti più leggeri, polo, t-shirt e anche pantaloncini corti, tutto anche per ridurre l'uso dell'aria condizionata negli uffici pubblici e per risparmiare denaro. Quindi proprio dicono basta, vestitevi leggeri, cose corte, gonne, pantaloncini, vai. In realtà questa Tokyo Cool Beats non è una novità, è un protocollo che fu utilizzato per la prima volta nel 2005 e invitava proprio le persone ad adeguarsi alla temperature. Da un lato molti lavoratori apprezzano questa possibilità o anche questa imposizione a un certo punto, dall'altra c'è un'opinione pubblica che considera i pantaloncini incompatibili con la professionalità. Non lo so, vedete voi, io sono fan del vestirsi ognuno come si vuole, soprattutto per andare al lavoro, che già comunque è una cosa da fare. Va bene, fateci sapere, non lo so, un'opinione forte, va bene, le vogliamo, le prendiamo. Noi continuiamo intanto con la musica. Ci sono loro, i Nothing But Thieves. Questa canzone è stupenda, si chiama Evolution.

0: Richard Ashcroft, Surprised by the Joy, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Doors.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare.

0: risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
6: Virgin Classics 1967.

1967, i Doors. Questa era Love Me Two Times, Jim Morrison. Mamma mia, ma ogni volta che sento la voce di Jim Morrison, e soprattutto questa canzone, va bene, anche altre, sto male, sarà il caldo, sarà lui, non lo so. Buongiorno, sabato mattina, questa è Breakfast in Rock, io sono Viola. È il momento di mostre, arte e cultura. Siamo qua apposta per ricordarvi magari dei belli appuntamenti. Ad esempio questa mostra, che adesso è a Parigi, sarà lì dal 12 giugno, quindi è iniziata qualche giorno fa, fino al 27 settembre 2026, perciò se avete in programma un weekend nella Ville Lumière, sappiate che c'è questa mostra di fotografia che si chiama Fragile Beauty, quindi bellezza fragile, che è basata su questa collezione di fotografie privata immensa di Elton John e di suo marito, una delle collezioni private più importanti al mondo. Tra l'altro mostra che l'anno scorso era a Londra al Victoria and Albert Museum e che adesso è stata portata a Parigi. Perché è bella? Perché ci sono oltre 300 scatti selezionati, firmati da più di 90 leggende della fotografia internazionale. Diciamo che Elton John è stato insomma è molto appassionato di fotografia, ha iniziato a collezionare queste fotografie negli anni 90, trasformando questa passione veramente in una raccolta immensa. Sono opere che parlano di alta moda, reportage sulle lotte per i diritti civili dei Black Panther, scatti legati all'attivismo della comunità LGBTQIA+, e anche soggetti che compaiono ritratti, volti mitici come Marilyn Monroe, Elvis Presley, Miles Davis, eccetera. Insomma, se per caso siete a Parigi in questi giorni, andate a vedere questa bellissima mostra. Intanto, Imen Singers, questa è Nobody's Heroes.

0: Kenka Nancy, Charlie Big Potato, io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
4: It's 9 a.m.
3: TG Com 24, breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Il terremoto in Venezuela, si scava a mani nude tra i resti dei palazzi crollati, mancano le attrezzature, gli ospedali sono al collasso, atterrato un team italiano, mentre la terra continua a tremare, nuova scossa di magnitudo 4.9 avvertita anche a Caracas. Il bilancio provvisorio è di quasi 1000 morti e 50.000 dispersi, tra le vittime 3 italo-venezuelani. L'Iran risponde agli Stati Uniti dopo i raid nella zona dello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione hanno attaccato obiettivi statunitensi nella regione del Golfo come rappresaglia. Intanto a Washington ha trovato un accordo tra Israele e Libano, ma Hezbollah non ci sta. Protesta in piazza Beirut, interviene l'esercito. La digital tax, il presidente americano Trump in un messaggio su Truth avverte i paesi europei vicini a introdurre una tassa a carico delle aziende statunitensi. Chi procederà si vedrà applicare un dazio del 100%, misure ingiustificate, replica Bruxelles, pronti a reagire. Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto venerdì sera. Padre, madre e figlia minorenne, tutti originari della Bangladesh, sono stati accoltellati. Ferito anche il figlio più grande, ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita. Caccia l'assassino. Nella weekend più temuto per il caldo, l'Italia supera i 40 gradi, oggi e domani allerta massima in 18 città, arancione in 6 capoluoghi, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Cagliari e Trieste. L'afa infiamma tutta l'Europa, 150 milioni di persone sopra i 35 gradi di temperatura. I mondiali di calcio, la fase a gironi si avvia alla conclusione, Spagna e Belgio ai sedicesimi con la sorpresa capoverde, Uruguay già fuori, all'Egitto basta un pari con l'Iran, la Francia passa da prima, avanti anche la Norvegia, il Senegal spera nel ripescaggio delle migliori terze, oggi alle 23 Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna, traffico intenso con code tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato tra la diramazione Predosa-Bettole e lo svincolo di Masone verso Genova-Voltri. Sulla A14 Bologna-Ancona, rallentamenti tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sull'A4 Brescia-Padova ci sono 3 km di coda per un incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla 8 Milano-Varese rallentamenti per un veicolo in panne tra Solbiate, Arno e Castronno in direzione di Varese. Infine sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga traffico rallentato per un incidente all'incrocio Civate verso l'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del Fredoc. Partiamo con Lenny Kravitz.

0: 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che si chiudono con i Blink-182 e la loro Fell in Love.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: E mi sono dimenticata di dirvi una cosa molto importante che ripeteremo da qua fino al 13 giugno 2027, perché agli A-Days dell'anno prossimo all'Ippodromo SNAI San Siro ci saranno i Blink-182 in concerto, data targata Virgin Radio. Io non vedo assolutamente l'ora, voi rimanete qui, torniamo fra poco anche con gli U2.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.

0: Italia.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Ho provato a cantare questa canzone, però devo dire che non è semplice. You Two Window in the Sky dal 2006, ritrovata questo sabato mattina qui su Virgin Radio, Breakfast in Rock, la nostra colazione, quella del weekend. E tra l'altro c'è un simpatico aneddoto su questa canzone che ha raccontato proprio Bono Vox degli U2. Ha detto che in quel periodo stava prendendo lezioni di pianoforte insieme ai suoi figli. Parentesi nella parentesi, l'altro giorno ho riprovato a suonare il pianoforte dopo anni che non lo suonavo, rileggendo il mio primo libro delle lezioni a fare gli esercizi. Bello, devo dire, è un bel momento. Vediamo se continuerà questa cosa. Comunque anche Bono Vox a un certo punto nel 2006 ha detto: dai, prendo lezioni di pianoforte insieme ai miei figli. E ha detto: ogni volta che finiva una lezione si metteva alla tastiera e finiva per scrivere una canzone. Ecco, non come me, ma come Bono Vox. Ho fatto 8 lezioni di piano e ho scritto 8 canzoni. Gli altri della band pensavano che non avessi materiale pronto, invece mi sono presentato con 8 pezzi. È lui mica per niente. Va bene, parliamo di concerti, perché si avvicinano, sono qua i concerti, che si avvicinano, ci sono stasera, c'è la prima estate di Dodica Maiore, anche domani, io sarò lì domani, infatti poi vi racconterò tutta la giornata dal mare, dalla spiaggia, mi spiace per voi, ma si avvicinano anche gli High Days, il 3 luglio i Florence and the Machine, il 5 luglio il grandissimo concerto dei Foo Fighters. Mamma mia, ma così vi immaginate? So perché rido, sono felice. Il 6 anche System of a Down, tutto sul nostro sito virgilio.it, e poi ci vediamo lì agli ippodromi, li ascoltiamo i Foo Fighters.

0: on Virgin Radio. Breakfast in Rock.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
11: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
13: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Jerry Calà per Seat prima.
16: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
15: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine.
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
15: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Libidine coi fiocchi.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Virgin Classics 1968.

Virgin Classic firmato da Jimi Hendrix, All Along the Watchtower 1968. Sabato mattina qui su Virgin Radio siamo arrivati in realtà quasi alla fine di queste tre ore insieme. E allora parliamo di un tema così che non c'entra niente con niente, ma mi faceva ridere questa notizia in realtà, che poi si tratta di una mostra. Però andiamo in ordine, parliamo di mini golf. Non so che rapporto voi abbiate con questo mini golf. Secondo me è uno di quegli sport che c'è tanto, innanzitutto nei film, nelle commedie romantiche, cioè il primo appuntamento al mini golf. E poi è un'attività che a volte fa ridere fare in gruppo. Io devo dire, non sono grande appassionata, ma in realtà ogni volta che ci vado con i miei amici poi mi diverto sempre tanto. Vabbè, tutto questo per dire che a Londra è stata inaugurata una mostra interattiva dedicata proprio a questo sport, dove però ci sono delle buche bizzarre, stravaganti, cioè sono, diciamo, buche fatte come opere d'arte. Si chiama The Art of Mini Golf, è appunto una nuova mostra può far intrattenere i visitatori con anche un sguardo approfondito sulla storia di questo sport, che è nato nel XIX secolo come alternativa al golf vero e proprio, a cui alle donne era vietato giocare. In effetti questa mostra è fatta solo da artiste donne, ci sono proprio 9 opere d'arte a forma di buca da golf. Ho visto le foto, è molto strane, molto pazze queste buche, pensate, in una devi addirittura lanciare la pallina che però è quadrata. Insomma, è una mostra interattiva. Secondo me può essere divertente e ci può anche insegnare qualcosa. I Nickelback adesso su Virgin Radio.

0: Hyper Jam con Daughter. Sono loro che chiudono queste tre ore di Breakfast in Rock, tre ore che abbiamo passato insieme. Grazie a tutti quanti e tutte quante per essere stati e state con noi. Io vi lascio con Adriana, Rocking Weekend, poi dopo di lei ci sarà Che ti passa, e poi la diretta si sposta direttamente a Lido di Camaiore per il festival La prima estate. Stasera headliner i Gorillaz. Beh, che grandissimo concerto. Va bene, noi ci sentiamo domani invece in diretta, sarò in diretta con Melissa Greta, ma poi vi racconteremo tutto quanto. Io vi saluto, grazie anche a Thomas in regia. Ciao a tutti e buon weekend.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: E se non caricano streaming?
6: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
9: How are you guys?
10: Good. Yeah, very good.
8: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
12: It's 10 a.m.
8: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
13: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Sabato mattina 27 giugno, ammazza, questo vuol dire che è l'ultimo weekend, no scusami, l'ultimo sabato di giugno, quindi tra pochi giorni siamo a luglio, vabbè, si sente tutto con questo caldo, ma buongiorno, buon sabato mattina, siete su Virgin Radio, io sono Adriana, comincia la nostra diretta di Rocky Weekend, 4 ore in cui, indovinate, parliamo di concerti, ormai non li contiamo più, anche ieri sera, praticamente in due posti diversi, molte persone hanno vissuto delle esperienze incredibili, infatti ne parleremo praticamente in questa prima ora insieme, concerto del Linkin Park a Firenze e il concerto di Nick Cave al Lido di Camaiore. Bellissimi! Andate subito sul nostro sito virginradio.it perché ci sono già tutte le foto di queste di questi bellissimi concerti. Però noi facciamo una cosa, vero Thomas? Ah, a proposito, buongiorno anche a te, come stai? Va bene, ci piace sempre cominciare con 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Alzate il volume per loro perché ci danno una carica pazzesca. Sono i Sum 41, questa è The All Song.

0: The Funeral, Young Blue, de lui a chiudere il Free Rock. 20 minuti di musica senza interruzione di questo sabato mattina, prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, buongiorno. Avete preso il caffè? Come state? Dove siete diretti? Che cosa state facendo? Noi lo vogliamo, io lo voglio assolutamente, assolutamente sapere, perché comunque ci facciamo compagnia. Quindi è uno scambio, Thomas. Noi vi parliamo di rock, vi portiamo nei grandi concerti targati Virgin Radio. Voi semplicemente ci dite da dove ci ascoltate, che cosa fate. Restate qui, torniamo tra pochissimo anche con i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a €499 fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: L'inflazione sale!

0: Premarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

Ending Y, i Placebo in questa prima ora di Rocky Weekend. E a proposito di concerti, ovviamente noi già siamo catapultati a novembre, il 6 precisamente, 6 di novembre suoneranno proprio loro all'Unipol Forum di Milano. E restiamo sempre in tema concerti, perché proprio ieri sera è stata una serata davvero molto molto calda. A Firenze, sul palco della Visarno Arena, c'erano i Linkin Park. Siete andati sul nostro sito virginradio.it, andateci, ci sono tutte le foto di questo incredibile concerto. Voglio sapere da voi, insomma, se eravate lì, che cosa è successo, quanto avete pianto, quanto avete urlato, voglio sapere tutto. Come voglio sapere anche, voglio notizie, ecco, mettiamola così, da parte di chi era al Lido di Camaiore, perché invece lì al parco Bussola domani c'era Nick Cave and the Bad Seeds. Ho visto, io non c'ero, ero qui a Milano, e però ho visto delle cose davvero incredibili, perché si sa, Nick Cave è un gigante. Tra l'altro il weekend del Lido di Camaiore, della prima estate festival, è davvero molto lungo, perché anche stasera su quel palco saliranno i Gorillaz e domani sera invece ci sarà il gran finale con i 21 Pilots. Virgin Radio è lì, quindi passate assolutamente a salutare tutti quanti, perché è un modo bellissimo quello di condividere i concerti, condividere le grandi emozioni che ci dà il rock. E a proposito di ciò, noi aspettiamo anche i Kasebian, manca pochissimo per loro, precisamente 24 luglio, siamo lì, siamo lì. Li ascoltiamo anche adesso su Virgin Radio, Great Pretender.

0: Rockin' Weekend.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
16: Virgin Classics 1965.

1965, questo classico degli Who I Can't Explain. Molti, in molti mi avete scritto che non riuscite a spiegare quanto siano stati belli i concerti di ieri sera, ed effettivamente è quello che devono fare i concerti: lasciarci senza parole, senza forze. Allora, questa è la prima ora di Rocky Weekend, siete su Virgin Radio, io sono Adriana, ancora buongiorno. Vi ricordo che ci potete seguire anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre lui, il nostro sito virginradio.it, ci sono un sacco di contest attivi. Tra l'altro, ecco, magari ne parliamo dopo, Thomas, ce n'è uno davvero molto molto interessante. Intanto arrivano su Virgin Radio anche gli Evanescence, questa è Who Will You Follow?

0: Who Will You Follow? Gli Evanescence su Virgin Radio e arriva Paolo Maggeri con il Long Play Stories dedicato ai Ramones.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Ramones, dell'ultimo capitolo della loro irresistibile carriera fatta di ritornelli e chitarre velocissime, del desiderio di essere sempre più giovani e non crescere mai. Tutto in una canzone con un titolo perfetto, I Don't Wanna Grow Up. I Ramones compaiono per la prima volta il 16 agosto del 74 sul palco del CBGB, un locale sconosciuto di New York che diventa il luogo di nascita della rivoluzione punk. Giacche di pelle nera, pettinature improbabili, un look di strada indossato come una divisa, canzoni da due minuti, riferimenti ironici alla cultura pop e la rivendicazione sfrenata della libertà che è da sempre il messaggio principale del rock and roll. L'atteggiamento punk vuol dire avere qualcosa da dire e la voglia di suonare che vince su tutto, anche sulla tecnica, e nessuno è stato punk come i Ramones. Tra il 1976 e il 1995 fanno migliaia di concerti e pubblicano 14 album, influenzando chiunque, dai Sex Pistols che li vedono a Londra nel loro primo tour fuori dagli Stati Uniti, a Metallica, U2, Pearl Jam e molti altri. E quando l'avventura sta per finire salutano tutti con un album intitolato Adios Amigos, che esce il 18 luglio del 95. I Ramones si prendono in giro da soli mettendo sulla copertina del loro ultimo album due dinosauri con il sombrero messicano e mettono insieme una tracklist di pezzi originali e cover. Nella sua biografia intitolata Commando, Johnny Ramone ha scritto: nei nostri album di solito ci sono quattro pezzi buoni e il resto è debole, ma in Adios Amigos anche i brani minori sono decenti e il suono della mia chitarra è il migliore che abbia mai avuto. Marchi, CJ, Didi, che ha lasciato la band ma scrive ancora canzoni per loro, Johnny e Joey Ramone sono ancora degli outsider del Queens di New York, che volevano solo divertirsi suonando al massimo della velocità. Scelgono una canzone di Tom Waits e la trasformano nel loro ultimo inno. Questa è I Don't Wanna Grow Up, i Ramones.

0: I Don't Want to Grow Up, i Ramones, 1995, Long Plain Stories di Paolo Mogeri, che chiude la prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
18: Virgin Radio.
19: Sono le 11.
20: It's 11 a.m.
21: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
22: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Sabato mattina 27 di giugno, un minuto dopo le 11, e questa è la seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio. Ecco Thomas, quando ci vuole il caffè. Buongiorno anche a te, buongiorno a voi. Io sono Adriana. Ripartiamo con il Free Rock ad aprirlo. Yes, it is.

0: The Passenger, c'è Iggy Pop a chiudere il free rock di questa seconda ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, buongiorno ancora a tutti voi. Restate qui che torniamo tra pochissimo anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Fortune Faded di Red Hot Chili Peppers in questa seconda ora di Rocking Weekend. Siete su Virgin Radio e questa settimana appena trascorsa abbiamo ricordato la scomparsa di Hillel Slovak, chitarrista e membro fondatore proprio dei Red Hot Chili Peppers. Vi consiglio un documentario che potete trovare in streaming a riguardo, si chiama L'ascesa dei Red Hot Chili Peppers, Our Brother Hillel. Sì, perché Slovak, per chi insomma un po' lo sa, era davvero un fratello, ha significato tantissimo per il gruppo e nel documentario di cui vi ho parlato si fa proprio vedere quanto è stata importante questa figura, tant'è vero che è stato conoscerlo per Flea è stato cruciale, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale, per un motivo ben preciso, perché se oggi Flea è un bassista, deve tutto a Hillel Slovak, che un giorno è andato da lui e ha detto: ma perché non suoni il basso? Secondo me tu devi essere un bassista, devi imparare a suonare il basso. E aggiunge anche che se Flea dice che se Slovak non gliel'avesse mai chiesto, non avrebbe mai cominciato a suonare, probabilmente sarebbe rimasto alla tromba. Questo ci fa capire un po' che nella vita succede che ci sono degli incontri che sono delle vere e proprie illuminazioni, ci sono persone che vedono qualcosa in te e senza saperlo ti direzionano la vita, un po' come Hillel Slovak ha fatto con una tra le più grandi band del mondo, appunto i Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai Mumford & Sons, prossimo concerto 7 luglio, Ippodromo delle Capannelle di Roma, li ascoltiamo anche insieme adesso su Virgin Radio, questa è Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Noi facciamo della musica libera, dura, che picchia forte sull'anima in modo da aprirla.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Florence and the Machine con Moderation su Virgin Radio, e manca davvero pochissimo. Praticamente la prossima settimana, 3 luglio, li vedremo a Iedes Milano, ippodromo SNAI San Siro. Un grande, bellissimo concerto targato Virgin Radio. Questa è la seconda ora di Rocking Weekend. Restate qui, torniamo tra pochissimo con un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
6: Ogni secondo conta, baby.
7: Chef!
5: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
8: Il locale si è allagato.
5: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio!
5: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
5: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
8: oppure no.
5: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

88 sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis.

in buoniregalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato. Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: Virgin Classics 1971.

Night di Purple, Virgin Classics del 1971. Allora, notizia bellissima. I Joy Division annunciano Eternal, la prima raccolta in assoluto di registrazioni di concerti dal vivo. Ne sono circa 16, tra cui diverse registrazioni inedite che non abbiamo mai sentito prima, quindi segnate la data 25 settembre. Si tratta di registrazioni che provengono ad esempio da dirette radio, alcune fatte al mixer, ma anche alcune effettuate dal pubblico durante live. Tutto questo materiale è stato poi preso e masterizzato negli Abbey Road Studios, quindi ci aspettiamo grande, grande qualità. Eternal include anche due concerti inediti, quello al celebre pub Hope and Anchor, probabilmente il debutto londinese dei Joy Division del 27 dicembre del 1978, e anche quello all'Acclam Hall. E come se non bastasse, come se non fosse già tantissimo tutto questo, c'è anche l'ultima esibizione della band nel 1980 all'Eagle di Birmingham, dove hanno eseguito l'iconica Ceremony per la prima volta in assoluto. Quindi Eternal uscirà tra l'altro un paio di mesi prima che i Joy Division e i New Order vengano inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, visto che la cerimonia di premiazione si terrà il 14 di novembre a Los Angeles. Io sono davvero felice di sentire ancora cose di questa enorme band. Arriva Noah Kahan, questa è Doors.

0: I Black Keys con Go su Virgin Radio e anche noi andiamo verso tutte le news del TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
14: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
15: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
15: Sono le 11:59.
17: It's 11:59 AM.
15: TGcom 24. Breaking news.
18: Buona giornata da Federica Deboni. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo i raid statunitensi contro depositi di munizioni e droni iraniani in risposta all'attacco di Teheran contro una nave nello stretto di Hormuz. Il vicepresidente americano Vance commenta: alla violenza si risponde con la violenza. Il Bahrain denuncia attaccati da diversi droni di Teheran. Trema ancora la terra in Venezuela, nuova scossa di magnitudo 4.9 registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrata la missione italiana, è corsa contro il tempo, 50.000 i dispersi, quasi 1.000 i morti, tra loro anche una donna siciliana, si aggiunge ad altri 3 italo-venezuelani. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, così il presidente Mattarella. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno del 1980, dice, rimane un dovere irrinunciabile. Una persona è ricercata per il triplice omicidio avvenuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti a Roma, dove sono stati trovati uccisi a coltellate padre, madre e la loro bimba di 6 anni. Il presunto killer sarebbe un conoscente delle vittime, tutte bengalesi. Ferito il figlio più grande della coppia, sequestrata l'arma del delitto, una mannaia. L'Italia continua a fare i conti con una forte ondata di calore che sta portando temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali e diversi disagi per le persone. Fine settimana rovente con bollino rosso in 18 città. Allerta in tutta Europa. La MotoGP, domani si corre il Gran Premio d'Olanda. La pole è di Martina davanti a Ogura e Bezzecchi. I mondiali di calcio, il Belgio conquista i 16esimi dopo la vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Passa anche l'Egitto, basta un 1-1 con l'Iran. Avanti la Spagna, prima del suo girone batte 1-0 l'Uruguay che viene eliminato. Pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde che al suo debutto centra il passaggio del turno. Queste le breaking news di TGcom 24.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
20: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
19: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: 2 minuti dopo le 12 in questo sabato 27 di giugno. Siete su Virgin Radio. Questa è la terza ora di Rocky Weekend. Io ringrazio e saluto Thomas in regia, come ringrazio e saluto Ale Fiore che ci ha raggiunto. Ripartiamo col free rock ad aprirlo, i Green Day.

Ah?

0: Lot of Love con questo bellissimo pezzo delle Zeppelin. Chiudiamo il free rock della terza ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: 19 minuti dopo le 12, terza ora insieme, si va avanti fino alle 2 qui in Rocky Weekend. Io sono Adriana, c'è Ale Fiore in regia, abbronzatissimo devo dire. Voi invece come state? Dove siete? Restate qui, noi torniamo tra pochissimo anche con YouTube.
1: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: mercato sa di felicità.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Sa,

0: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

You Two Every Breaking Wave. In questa terza ora di Rocking Weekend siete su Virgin Radio. Parliamo degli Editors, che perché hanno annunciato il loro prossimo album in uscita il 30 ottobre, quindi save the date. Si chiama Surface Echo and Sound ed è un album dove la band dice di essersi spinta in territori completamente nuovi. Sono tornati ad un approccio molto più naturale quindi si sono seduti in sala prove a Stafford, uno di fronte all'altro, così come si fa di solito probabilmente, e hanno cominciato a sviluppare le canzoni insieme prendendosi del tempo, tutto il tempo necessario. E Tom Smith ha preferito principalmente la chitarra acustica ed è stato lui a portare una serie di brani al suo gruppo affinché fossero suonati insieme, sperimentando anche un po' diverse cose, diverse soluzioni, lasciando anche che le canzoni, ecco, trovassero la loro direzione naturale. Secondo Smith, The Rush racconta una scena immaginaria in un bar in cui due persone parlano della vita, bevono e riflettono un po' su quelli che sono gli alti e bassi, appunto, della vita stessa. Sul nostro sito virginradio.it trovate l'intervista che Andrea Rock e Melissa Greta hanno fatto proprio a Tom Smith, e la band insieme all'album ha anche annunciato l'uscita di un nuovo brano che si chiama The Rush, dove Smith suona il mandolino che, attenzione, è un grande protagonista di questo album. Direi che è il momento di ascoltarli insieme qui su Virgin Radio. Editors, The Rush.

0: Le freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
2: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
3: Musica, energia e divertimento.
4: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
4: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Virgin Classics 1973.

David Bowie, grande classico del 1973, bellissimo album che si chiama Aladdin Sane. In questa terza ora di Rockin' Weekend voglio parlarvi di Geezer Butler, bassista dei Black Sabbath, che recentemente ha parlato della possibilità di tornare a fare musica con Tony Iommi, chitarrista della band. Queste dichiarazioni sono arrivate durante un'intervista mentre Butler rifletteva un po' su tutta la sua carriera e anche sul futuro dei Black Sabbath dopo la scomparsa di Ozzy Osbourne. E quando gli è stato chiesto direttamente se lui e Iommi avessero mai potuto registrare di nuovo insieme, Butler ha lasciato comunque la porta aperta. Ha detto: ho imparato il mai dire mai, quindi tutto è possibile. E a noi fa molto piacere sentire queste cose. Ma comunque sia Butler che Tony Iommi stanno attualmente portando avanti altri progetti creativi, nonostante comunque si senta chiaramente il peso della scomparsa di Ozzy, che continua a gettare un'ombra un po' su quella che è l'eredità dei Black Sabbath. Però Iommi ha confermato che il suo nuovo album solista uscirà nel 2026, e quindi quest'anno, e Butler ha lasciato intendere che potrebbe contribuire al disco se Iommi riuscisse ad aspettare fino a giugno, fino a questo mese. Quindi si tratta, tutto sta succedendo tutto adesso. Questo lascia aperta la possibilità di una reunion in studio, anche se in forma ridotta. Insomma, noi siamo qui, li teniamo d'occhio, vero Ale Fiore? Passiamo ai Muse, li aspettiamo per due date targate Virgin Radio all'Unipol Dome di Milano, 20 di novembre, 21 di novembre. Li ascoltiamo anche adesso su Virgin Radio.

0: Cure con Friday, I'm in love su Virgin Radio e adesso arrivano tutte le novità sui motori con Drive Up.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
5: Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
4: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
7: Drive Up.
9: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Con la B05 Leap Motor propone il primo veicolo con vocazione sportiva pensato per il mercato europeo. Un'auto ispirata alle coupé, 4,43 m di lunghezza, linee semplici, niente angoli, forme più armoniose sorrette da cerchi da 19 pollici. Gli interni confortevoli e ariosi grazie al grande tetto panoramico. Solo una motorizzazione prevista. Trazione posteriore da 218 cavalli che scatta da 0 a 100 in 6 secondi e 7. Due le batterie tra cui scegliere, da 56 e 67 kWh, che promettono un'autonomia di 401 e 482 km. Rapida anche in ricarica, passa dal 15 all'80% in 17 minuti. Toyota ha presentato la nona generazione dell'Hilux, il pick-up che debuttò nel 68 e che da allora è stato venduto in 27 milioni di esemplari. In Europa sarà proposto nella sola configurazione double cab a 5 posti. L'Hilux mantiene la sua impressionante capacità di carico, oltre 1000 kg e 3500 kg di capacità di traino. La novità assoluta è la versione full electric. Una batteria da 59 kWh alimenta due assali elettrici che garantiscono trazione integrale permanente. L'autonomia può arrivare fino a 380 km in ciclo urbano. Nel 2028 arriverà anche la versione a idrogeno. In occasione dell'ultima 24 ore di Le Mans, BMW ha presentato la concept della futura M3. Le linee sono ispirate alla filosofia della Neue Klasse. La particolarità della vettura, dalla dominante cromatica rosso Monza che ha sfilato a Le Mans, è la propulsione elettrica. Quattro motori sono posizionati sulle ruote, con un sistema che regola trazione e aderenza al momento della frenata. Per la produzione di serie servirà aspettare almeno il 2027. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
0: Ultima ora insieme in questo bellissimo sabato mattina. Ci sono io che sono Adriana, c'è Ale Fiore in regia. Noi ripartiamo col free rock e con una band che salirà sul palco del Noisy Naples Fest il 23 di luglio. Loro sono i Franz Ferdinand.

0: Say Go Me, Smashing Pumpkins in chiusura del Free Rock di questa quarta ora di Rocky Weekend. Restate lì, torniamo tra pochissimo, sempre qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se non carica lo streaming?
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Stiamo effettivamente entrando nel pomeriggio di Rocky Weekend, vero? Alle Fiore si fa sentire un leggero languorino. Io mi auguro che voi, ecco, se siete a casa, se state anche pranzando, ci seguite al 717 di Sky, 68 di TVSat, Mediaset Infinity e anche sul nostro sito virginradio.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
12: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
16: Rhaenyra sta arrivando.
15: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
17: La regina ha molti draghi.
15: La lotta per il potere sta per cominciare.
16: La loro disfatta è scritta.
15: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
21: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
22: Musica, energia e divertimento.
23: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
23: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

con First Date su Virgin Radio. Sono partiti da pochissimo gli A-Days Milano di quest'anno e noi già parliamo dei protagonisti, dei grandi protagonisti degli A-Days dell'anno prossimo. È davvero incredibile perché li abbiamo appena ascoltati, possiamo dirlo a gran voce, tornano in Italia per un grande concerto targato Virgin Radio, proprio i Blink 182 Ale Fiore. Ma l'emozione è davvero alle stelle. Questa settimana è stato un annuncio pazzesco, ammettiamolo. Quanti di voi non ci credevano? Io personalmente non ci credevo troppo e intanto sono rimasta davvero molto felice. La band ha annunciato 3 date europee, solo 3: Berlino, Parigi e poi è stata scelta Milano. Noi li vedremo sul palco dell'ippodromo SNAI San Siro il 13 di giugno, quindi save the date, data importantissima. Però restiamo anche ai concerti di quest'anno, anzi questo weekend, lo sapete molto bene, c'è la prima estate festival al Lido di Camaiore. Tra poco vi do tutte le informazioni a riguardo, tutto il palinsesto targato Virgin Radio. Io voglio dirvi però prima che dovete andare adesso, in questo momento, sul nostro sito virginradio.it, perché c'è un contest attivo che riguarda i Rolling Stones. Potete scoprire solo sul sito come volare a Londra per ascoltare il nuovo disco della band, Foreign Tones. Io ve l'ho detto, poi non dite che non ve l'ho detto, ok? Intanto li sentite, arrivano anche loro, mi piacciono tantissimo, vi dico la verità. Sono i Lip, noi li aspettiamo il 17 novembre ai Magazzini Generali di Milano. Li ascoltiamo anche adesso, I Was Never There.

0: Il rock non è arte, è il modo in cui parla la gente.
1: Billy Idol.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: i Pearl Jam su Virgin Radio, torniamo anche con un classico The Doors.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio!
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
2: oppure no.
3: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Virgin Classics 1967.

bellissimo Virgin Classic del 1967, i Doors, People Are Strange, le persone sono strane, le fiore, che possiamo farci? Siamo tutti strani, anzi, probabilmente mi viene da dire una frase che ho letto ultimamente, visti da vicino. Nessuno è normale, alle fiore, hai capito? Sta andando via, va bene, allora, questi sono gli ultimi 10 minuti di Rocky Weekend su Virgin Radio. Io voglio chiaramente ringraziarvi sempre, amici e amiche di questa radio, perché durante i concerti passate sempre a trovarci ed è sempre troppo bello parlare insieme a voi, e poi ecco, questo è un modo per dimostrarci che il legame che ci unisce è tanto tanto forte e che siamo una bellissima famiglia, la grande famiglia del rock, quindi continuate ad ascoltarci e soprattutto ditelo a tutti. Allora, weekend bellissimo, cominciato ieri a Lido di Camaiore, la prima estate festival con Nick Cave, stasera su quel palco, sul palco del parco Bussola, domani saliranno i Gorillaz e quindi

Virgin Radio è lì con le dirette speciale la prima estate festival. Vi dico un po' gli orari in cui se volete seguire le dirette da quel posto meraviglioso, dalle 16 alle 19, quindi dopo che ti passa che qui, dalle 16 alle 19 da lì ci saranno Alteria e Dr. Feelgood, mentre dalle 19 alle 22 Melissa Greta e Francesco Allegretti vi seguiranno fino all'ingresso sul palco dei Gorillaz. Poi domani mattina ci sentiamo e per chi sarà lì mi racconta un po' com'è andata. Intanto arrivano loro su Virgin Radio, grande novità Le Fiore, che ci accompagna un po' in questa fine della prima parte di Rocky Weekend. Come vi dicevo prima, è già pronta che ti passa a tenervi compagnia fino alle 16.

0: Amazon's Blonde on the Bone su Virgin Radio, e adesso arriva Paola Maugeri con il Long Plain Stories dedicato a Bryan Adams.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bryan Adams e del suo sogno rock and roll, dai club di Vancouver in Canada al numero uno in America, grazie ad un singolo che celebra l'estate del 1969, in cui sono successe tante cose: lo sbarco sulla luna, Woodstock, il rock che cambia il mondo. Esce nel 1984 e si intitola Summer of 69.

Sembra facile, ma ci vuole molto lavoro per scrivere una canzone che canteranno tutti, ha detto una volta Bryan Adams, per spiegare la sua passione e la sua dedizione al successo. Per lui comincia tutto con la replica di una chitarra Gibson Les Paul. A 15 anni lascia la scuola e forma la band Sweeney Todd. Poi va a Vancouver a suonare nei club e incontra per caso in un negozio di dischi l'autore con cui scriverà tutti i suoi successi, e cioè Jim Vallance. Ci siamo scambiati il numero e dal giorno dopo abbiamo scritto canzoni insieme. Nel 1980 il suo debutto è disco d'oro in Canada. Nel 1981 esce il secondo You Want It, You Get It. Con il terzo, Cuts Like a Knife, vende 1 milione di copie. Poi entra in studio e registra Reckless, che esce il 5 novembre del 1984 e vende 12 milioni di copie, andando al numero 1 in America. Non ero preparato a quello che è successo, perché nessuno può esserlo, ma sapevo di aver lavorato bene, dice Bryan Adams, che parte per un tour mondiale da 192 date. Scrivere canzoni vuol dire soprattutto imparare a comunicare con gli altri.

Bryan Adams è bravissima a raccontare storie e in Summer of 69 celebra l'anno magico in cui il rock è diventato la musica di una generazione. Lui è nato nel 1959 ed era solo un bambino, ma non importa, perché il rock and roll vuol dire inseguire sogni. Ho comprato la mia prima chitarra di seconda mano, l'ho suonata fino a consumarmi le dita. Era l'estate del 1969 e io e alcuni compagni di scuola abbiamo formato una band e ce l'abbiamo messa tutta. Questa è la strofa in cui Bryan Adams mischia la sua storia personale a quella di tutti e arriva al successo nel mondo. Questa è Summer of 69.

0: Summer of 69, Bryan Adams, brano del 1984 e Long Play Stories di Paola Mogeri, che come sempre ci porta a dirci ciao ciao, perché le nostre 4 ore di diretta di Rocky Weekend sono terminate. Ale Fiore, non piangere, non devi piangere con questo occhiale da sole, non devi piangere perché è già pronta qui che ti passa per questa giornata. Potete godere della sua voce solo per 2 ore, perché poi le dirette partiranno dal Lido di Camaiore. Insomma, andate sul nostro sito virginradio.it, seguite tutto. Se stasera vedete Gorillaz su quel palco, divertitevi. Intanto noi eccezionalmente ci risentiamo domani mattina dalle 7 alle 10 qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto. Ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 14.
16: It's 2 p.m.
15: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio da che ti passa, è bellissimo essere tornati nei nostri studi di Milano. Ciao Ale Fiore, quanto tempo, è vero, è un po' che non facciamo diretta insieme. Allora amiche, amici, io sono piena di energia, piena di voglia di raccontare tante cose. Abbiamo oggi, tra virgolette, solo 2 ore per farlo, nel senso che appunto, come anticipava Adriana, queste sono settimane un po' diverse per le nostre dirette, ci si interscambia, perché poi dalle 16 partiamo di nuovo dal Lido di Camaiore, quindi do la linea ad altri colleghi. Adesso vi diciamo tutto, vi diamo tutti gli elenchi, le liste, quello che succederà, ma poi lo faranno anche loro durante la giornata. Intanto ci godiamo queste 2 ore dagli studi di Milano con tutta la musica che vi portiamo sempre ad ascoltare con noi in diretta. Io saluto tutte le amiche e gli amici, anzi la grande famiglia del rock che ieri ho avuto il piacere di incontrare in quel di Firenze, Visarno Arena. È stata una giornata bellissima per tanti motivi, per voi che siete venuti a salutarci, per tutte le persone con cui ho parlato, per tutte le bambine e i bambini che ho conosciuto e che ho visto aspettare quella cosa lì, cioè la venuta in Italia dei Linkin Park, quelli di From Zero, quelli con Emily Armstrong. È stata una giornata bellissima, il 26 giugno uno dei giorni più indimenticabili in assoluto per noi della famiglia di Virgin Radio. E allora ripartiamo, questi 20 minuti ripartono proprio con loro e con questa Numb del 2003, i Linkin Park.

0: hashtag Sam Fender chiude il nostro primo free rock dei due, perché questo pomeriggio resterete con me, che sono che ti passa fino alle ore 16. Poi daremo la linea ad Alteria e a Dottor Feelgood, perché torniamo al Lido di Camaiore, alla prima estate. Loro sono lì proprio in loco, stiamo seguendo questo festival in questi due weekend. Abbiamo aperto il tutto con Jack White il 19 giugno, io ho avuto il piacere di essere lì, e poi insieme a tutti i miei colleghi, insomma, stiamo vivendoci le esperienze dei concerti. Per quanto mi riguarda, sono reduce dai Linkin Park, devo dire veramente. Ho già ricevuto al nostro numero in diretta, che però vi do sempre, 342 41 41 411, un sacco di feedback di gente che era proprio lì davanti al nostro track, definito veramente track ieri, ed è stato bellissimo, amici, goderceli, vedere il concerto e ritrovarli in grandissima forma. Vabbè, ne parliamo tra pochissimo. Torniamo con un altro grande, oltre che rock ambassador di Virgin Radio, anche live di Virgin Radio, ovvero Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
11: Musica, energia e divertimento.
12: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
13: Team Battiti Live!
12: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
19: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
20: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
21: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
22: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

Again del grande Lenny Kravitz, era il 2001 e poi da allora insomma la strada si è fatta sempre più dolce, sempre più rock. Noi sappiamo che Lenny Kravitz ha aperto una delle grandi date firmate Virgin Radio e soprattutto dei grandi eventi firmati Virgin Radio, perché poi siamo stati a Firenze Rocks e proprio il 12 giugno di quest'anno, pochissimo tempo fa, è venuto sul palco e ci ha ricordato cosa significa suonare dal vivo, come tante band lo ha fatto anche lui. Quindi rimandandovi a tutte le foto sul nostro sito virginradio.it, a tutti i racconti live, a quello che è successo, perché poi noi rimaniamo sul nostro sito, grazie al nostro sito rimane tutto veramente in archivio, perciò non potete perderci di vista. Detto questo, ci sono racconti live che sono altrettanto importanti e sono quelli che cerchiamo di portarvi in diretta. Io per esempio, come Che ti passa, ieri ero alla Firenze Visarno Arena per il grande ritorno dei Linkin Park. Devo dirvi che continuo a pensare che quello che ci insegnano i Linkin Park, che dopo un anno dalla prima volta che l'abbiamo visto in Italia, a mio modesto parere devo dire sono stati, li ho visti un pochettino più coesi, e giustamente dopo un anno intenso di tour avranno trovato anche una loro lingua un po' più coesa proprio tra di loro di linguaggio musicale. Devo dire che è stato molto bello vedere tanti momenti in cui Emily Armstrong ha portato un grandissimo rispetto per quella che era la fase precedente a lei dei Linkin Park, e poi fare veramente nella maniera migliore le nuove canzoni dell'album From Zero. Aspettiamo novità, chiaramente aspetto le vostre dichiarazioni al 342 41 41 411. Nel frattempo in diretta su Virgin Radio di Florence Road, questa è Hanging Out to Dry.

0: McCartney e Ringo Starr in diretta su Virgin Radio. Noi tra pochissimo facciamo un nostro viaggio nel passato che chiamiamo Virgin Classic. Andiamo al 1972.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Jerry Calà per Seat, prima...
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Virgin Classics 1972.

Laila di Derek and the Dominos era il 1972 e la nostra Virgin Radio TV ci sta facendo vedere il grandissimo Eric Clapton alla chitarra e vabbè, è una bella visione, è un bel sentire. Vi ricordiamo che potete guardarci anche attraverso i nostri canali TV, quindi Sky 717, TV Sat canale 68, potete farlo anche attraverso l'online, quindi il nostro sito, potete fare lo switch con la, che è proprio il pulsantino TV, potete guardarci attraverso l'applicazione che si scarica gratuitamente da veramente dovunque e poi c'è sempre Mediaset Infinity e da un grandissimo Virgin Classic, quindi da un anno enorme per la musica che è il 1972 per l'appunto, vi voglio

portare a una band che sta facendo un sacco di numeri belli e che ci piace molto. Devo dire che i Cultural Wars, questa band di Austin, originaria di Austin, che poi fa base a Los Angeles, è riuscita ad avere un riscontro mondiale in questo 2026. Li troveremo infatti anche in Italia il 24 luglio, proprio tra poco, saranno al Legend Club di Milano e siamo molto contenti. Detto questo, vi ricordo subito che io, come che ti passa, resto in diretta oggi con voi solo fino alle 16, perché poi dalle 16 si aprono le porte delle nostre dirette al Lido di Camaiore, quindi ci saranno in diretta con voi dopo Alteria e Dr. Feelgood, e poi più tardi ci saranno Melissa Greta e Francesco Allegretti. Poi ci sarà anche il DJ set di Virgin Radio, ma dopo ve la dico ancora, però intanto li ascoltiamo i Cultural Wars, Typical Ways.

0: Black is shining a little light e noi brilliamo perché torniamo tra pochissimo con la seconda ora in Rockin' Weekend e un nuovo free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 15.
8: It's 3 p.m.
0: E riparte la seconda ora in diretta su Virgin Radio. Per oggi solo 2 ore con me, che sono Catti Passa. Poi diamo la linea al Lido di Camaiore per la prima estate. Ma intanto ripartono 20 minuti di musica senza interruzioni e riapriamo gli amplificatori con gli Stereophonics.

0: Dark Velvet Nights di David Gilmour. Era il 2024, sono già passati 2 anni da quel bel ritorno, poi è diventato nostro rock ambassador, insomma tutto veramente giusto, così come è giusto che io oggi resti qui ancora per un'ora e poi lasci la linea ai miei colleghi e alle mie colleghe, perché si sta alimentando sempre di più quello che poi succederà questa sera per la seconda delle 3 serate del secondo weekend, oddio che fatica con i numeri, alla prima estate al Lido di Camaiore. Ieri sera c'è stato il grandissimo Nick Cave con i Bad Seeds, e trovate tutto sul nostro sito ma anche sui nostri social, che veramente in tempo reale aggiornano. Ieri sera noi da Firenze invece siamo stati ai Linkin Park, e anche lì un sacco di messaggi che tra poco leggo. E poi questa sera ci saranno i Gorillaz, quindi alle 16 arriveranno in diretta Dr. Feelgood e Alteria, e poi ci saranno Melissa Greta e Francesco Allegretti. Mi sembra un bellissimo piano anche quello che tra pochissimo si ritorni coi Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
9: Sa,

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

brano del 2003, letteralmente legato al concetto di tempo, sia da un punto di vista dell'osservazione tematica del testo, sia per la sua celeberrima e peculiare struttura ritmico-musicale. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta, l'hai sentita, no? Alle fiore, giusto? Ecco, io sono che ti passa, resto con voi fino alle 16 in diretta, esatto, fino alle 16, perché oggi si torna al Lido di Camaiore dalle grandi dirette della prima estate, quindi vi ripeto come ad ogni talk che ci sarà tra poco in diretta Alteria con Dottor Feelgood e poi Melissa Greta con Francesco Allegretti. Per tutti i dettagli venite sul sito, andate sui nostri social. A proposito di concerti, ieri sera io invece mi sono rigoduta i grandissimi Linkin Park, che sono tornati per insegnarci un sacco di cose, anzitutto a prenderci meno sul serio. Chi ha sentito la canzone che apriva il concerto nell'attesa che salissero sul palco sa cosa sto intendendo, o forse che la perfezione non esiste. Questo è un po' un punto di vista. Dicevo però che è stato veramente un concerto pazzesco, e lo dicono anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Leggo un paio di messaggi. Giuliano da Roma: ieri al Visarno hai per i Linkin Park, concerto stratosferico. Emily ha saputo ereditare il bravo difficilissimo ruolo che ha lasciato il supremo Chester, bravissima e voce top. E poi ancora Silvia che ci scrive: è stato un concerto fantastico, oltre le mie aspettative, eravamo in transenne, ce lo siamo goduti fino alla fine. Emily è stata fantastica, ha tenuto il palco benissimo, a me personalmente è piaciuta moltissimo. Cara la mia Silvia, siamo assolutamente in due, è molto brava per tanti motivi, come sono brave le Warning. Cioè, a noi le quote rosa piacciono nel rock, a te piacciono, alle fiore? Vai.

0: Quando non uso il cervello, alla fine scrivo le mie canzoni migliori.
1: Michael Stipe.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Greta Van Fleet con Play Your Games, nuova di pacchetto Greta Van Fleet 2026, chiamiamolo così perché sono ritornati, ci hanno fatto credere che se ne stessero andando un po' in giro per il mondo definitivamente a fare altro e invece no, sono tornati con nuova musica Greta Van Fleet e noi tra poco torniamo al nostro amato passato con un Virgin Classics del 1978.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene.
3: Oppure no.
4: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su Corriere.it.

0: Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Virgin Classics 1978.

Warren Zevon con Werewolves of London, e questo è un Virgin Classic del 1978. E vado dritta, perché abbiamo pochissimi secondi prima di salutarci. Oggi è una diretta un po' particolare, quella che mi riguarda, ovvero a me che sono Katy Passa, che sto con voi fino alle 16. Poi arrivano Alteria e Dr. Feelgood dal Lido di Camaiore per la prima estate, e da lì vi raccontano veramente tutto loro, perché ci sarà un sacco di cose da dire, ma soprattutto ci sono i Gorillaz questa sera dal vivo, quindi tutto ciò che riguarda il Lido di Camaiore tra poco diventa realtà anche qui in diretta su Virgin Radio. Dicevo, invece, io che sono stata ieri sera alla Firenze Visarno Arena a vedere i Linkin Park, ho anche lì in diretta live visto e constatato che il pubblico rimane sempre un po' diviso davanti a questa nuova realtà dei Linkin Park, a questo From Zero. E devo dire che anche nei nostri messaggi oggi qualcuno ha scritto: Emily Armstrong non è assolutamente paragonabile a Chester. Ecco, io su questo, visto che un'altra ascoltatrice mi chiede cosa ne pensi, voglio soltanto esprimermi attraverso quello che poi è stato anche un po' la dichiarazione di Mike Shinoda. Lui dice: i fan sono abituati a vedere Linkin Park composti da 6 ragazzi con la voce di un uomo, quindi si sarebbero scagliati contro di lei, in primis perché non era un uomo, e poi probabilmente perché Chester non era soltanto un uomo ma era Chester. Quindi la scelta poteva essere quella di cambiare nome, non fare più quello che sanno fare, cioè salire sul palco e fare qualcosa di veramente meraviglioso, perché i Linkin Park sono una band meravigliosa con un sound pazzesco che continua a rimanere anche se la voce non è più quella di Chester Bennington. Però dobbiamo dire che Emily Armstrong e Chester, secondo me, questo è un mio piccolo parere / consiglio non richiesto, non vadano proprio paragonate. A, perché si tratta di voce uomo, voce donna; B, perché comunque non, che senso ha? Godiamoci il presente. Tipo che la figlia di Dave Grohl decide, senza chiedere il permesso del padre, di scrivere un disco, di tirare fuori un singolo e di fare musica. Godiamoci il presente, non paragoniamo Violet Grohl a Dave Grohl, ecco. E allora ascoltiamo il nuovo singolo di Violet, questo è Bug in the Cake.

0: dei Depeche Mode, una delle mie preferite dei Depeche Mode, anno 1993, invece noi siamo al 27 giugno 2026, ovvero la giornata in cui al Lido di Camaiore alla prima estate ci saranno i Gorillaz come headliner. Questo significa che questa parte di Rocking Weekend finisce qui per oggi. Alle 16 apriamo la diretta da lì, proprio dal Lido di Camaiore, con Alteri e Dottor Figuld, che saluto e abbraccio. Ciao alle Fiore, grazie. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 10 alle 14. Un abbraccio e un 5 alto da Che ti passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter, sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
7: How are you guys?
8: Good. Yeah, very good.
6: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
6: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
1: Rocking Weekend, great music for the end of the week.
0: Ci siamo pronti? Eccoci. Senti Feelgood come mi è carico.
11: Sì, non era una minaccia, era una promessa, quella di risentirci con questa bella coppia, lo dico io perché lei non ha il coraggio di dirlo, questa è la verità.
0: Vabbè. Ma non è vera, la prima cosa che ti ho detto oggi, come sei bello fresco. Sì, siamo freschi, sabato 27 giugno in diretta da Parco Bussola Domani, Lido di Camaiore, perché c'è la prima estate festival, quindi giornata davvero ricca.
11: Sai che ore sono? No. Sono le 16:01 e alle 16 è previsto l'ingresso di centinaia di migliaia di grandi fan dei Gorillaz e di tutti gli altri.
0: Gorillaz, Wolf Alice, sai cosa? Che abbiamo noi, io e Feelgood tra l'altro, abbiamo letteralmente aperto le porte del festival.
11: Sì.
0: No, venite a trovarci al track di Virgin Radio,
11: vorrei vedere, ma sì, che vengono qui.
0: Ascolta, chi invece non sarà fisicamente qui con noi, beh, vivrà la magia del festival grazie ai nostri racconti. Ci proviamo, insomma.
11: Ragazzi, chiudete gli occhi e immaginate di essere qui, noi vi aiuteremo. Sì, tranquilli. Allora, apertura porte alle 16, alle 17:25 Bad Mari, poi Don West 18:25, National Language alle 19:35, sì. Infine Wolf Alice alle 20:45. Dillo tu il nome importante.
0: Beh, il nome importante headliner di questa serata è Gorillaz. Sapete cosa? Noi iniziamo proprio con loro.

0: Ballate, ballate, ma con calma. Se avete l'aria condizionata potete scaricare le vostre tensioni. Altrimenti con calma, bevete tanto e mangiate tanta frutta.
1: E responsabilmente, responsabilmente.
0: Esatto, questa si intitolava. Ma guarda che coincidenza, Feel Good Incorporated, Incorporation, insomma, avranno fatto apposta quelli del settimo piano, quelli dello staff della programmazione.
1: No, Damon Albarn l'ho fatto apposta, sapendo
0: lui
1: quando uscì con questo pezzo, era il 2005, prevedeva che nel futuro avrebbe fatto un concerto con i Gorilla Salito di Camaiore in diretta con Feel Good, e da lì
0: hai capito. Così come i Ramones, quando hanno deciso di incidere quella bella canzone che urla "Hey, oh, let's go", hanno pensato a me come
1: Ehi, stai diventando un po' troppo autocelebrativo. No, io te lo dico, Feel Good, te lo dico.
0: Vola basso, vola
1: basso.
0: Facciamo
1: una cosa: se volete mandare complimenti, baci, abbracci a Feel Good, o se volete anche alla sottoscritta,
0: quando vedranno le immagini di questo studio con un vecchio signore con una t-shirt a righe e una signorina in reggiseno, i baci e abbracci sanno bene a chi mandarli.
1: Comunque, senti un po', sta buono lì. 342-414-1411, noi vi stiamo aspettando con i vostri saluti, messaggi, quello che vi pare. Adesso momento romantico, Falling in Love, arrivano gli Aerosmith.

0: del doc rivolta all'Alteria come una signorina in reggiseno, io immagino Alteria che afferra dei microfoni come fosse una clava e colpisce ed inferisce sul doc che a confronto pieroso la sua roncola sono dei boy scout a spasso per il parco Sempione. Buona giornata,
1: grazie, grazie. No, in realtà con questa bellissima canzone di Mumford & Son e Chris Stapleton lei si è sciolta, quindi non per merito mio ma per la canzone.
2: Ma no, ma sapete cosa, che a un certo punto quando si ha a che fare con un personaggio come Feelgood tu ti arrendi e dici vabbè dai, è andata così. Scherzo, ci stiamo divertendo parecchio, la diretta è appena iniziata, dalle 16 siamo fisicamente qui alla prima estate Lido di Camaiore, e sai cosa c'è caro il mio dottor Feelgood?
1: Dillo.
2: Che io ti faccio ascoltare un po' di AC/DC.
1: Yeah.

0: e a gettare benzina sul fuoco gli AC/DC su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Una diretta molto speciale quest'oggi dalla prima estate. Partiti adesso alle 16 fino alle 19. Io sono Alteria, con me Dottor Feelgood. Dottor Feelgood, con me che sono Alteria. Sul palco ci saranno i Wolf Alice e i Gorillaz, i principali, insomma, live di quest'oggi. Noi restiamo insieme e qui in diretta vi raccontiamo tutto.
5: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

0: questo è il suono dei Muse con Supremacy. Siete ovviamente su Virgin Radio, specialissima diretta quest'oggi. Io sono Alteria insieme a Dottor Feelgood e
1: eccomi.
0: Ci troviamo fisicamente alla prima estate, festival molto bello che ci ha regalato delle serate speciali, partendo dalla prima serata, quella di Jack White, poi insieme anche agli Hives.
1: Mamma
0: sul palco
1: mia. Il giorno quanta dopo, energia,
0: mamma mia, davvero. Il giorno dopo Richard Ashcroft e ieri sera, io purtroppo non ho potuto godere di questo concerto, ma Feelgood, tu ci racconterai lo show, ho letto, pazzesco, di Nick Cave.
1: Hai letto bene, perché tutti si sono espressi in questo modo e io per primo, che ahimè, lacuna enorme, non l'avevo mai ascoltato dal vivo. Lo so, insultatemi pure al 342-4141-411. Tra i miei 400 concerti il suo nome non appariva, adesso con orgoglio posso dirlo. Vabbè, insomma, Nick
0: Cosa
1: Cave
0: ti ha colpito? Cosa ti ha colpito?
1: Nick Cave lo conosciamo tutti, sappiamo anche chi non è vicino alle sue sonorità, alle sue tematiche, che è un cantante, musicista, autore, scrittore, sceneggiatore, autore di colonne sonore, ma mica solo questo, è poeta, insomma, è un artista visionario, sperimentatore, ed è uno che ha il fuoco dentro. Ecco, tutto questo l'ha dimostrato ieri sera, erano in 11 sul palco.
0: Dai.
1: Ed è stato emozionante dal primo all'ultimo momento, continuava a cercare il contatto fisico,
0: bravo,
1: con il pubblico, meraviglia!
0: Questa è una grande caratteristica di Nick Cave, proprio questa fisicità,
1: verissimo,
0: e questo darsi
1: verissimo,
0: fisicamente
1: verissimo.
0: Al pubblico, bello, bello, bello. Questa sera, lo abbiamo già detto, lo ripeteremo miliardi di volte, sul palco i Wolf Alice prima e poi arriveranno anche i Gorillaz, sto citando i due headliner, ma insomma poi faremo proprio un bel recap di tutte le band on stage. Adesso i Black Moods, questa è Time Bomb.

0: Rebel Yell, Billy Idol, un brano di 42 anni fa, 1984, lo so perché è la mia data di nascita. Pensa, mentre io nascevo, Billy Idol faceva dei festini insieme ai Rolling Stones, nello specifico una festa di compleanno di Mick Jagger. Sul tavolo c'era una bottiglia di bourbon che si chiamava, questo liquore, Rebel Yell, e da lì, eccolo, dopo aver passato una serata a sbevazzare insieme agli Stones, Billy Idol decide di intitolare la canzone che abbiamo appena ascoltato proprio Rebel Yell.
1: Hai detto Rolling Stones e guarda che coincidenza, stanno per arrivare su Virgin Radio, mi sembra il momento giusto per ricordare che a due passi da qui Ronnie Wood suonerà il 17 luglio a Lucca. Oggi

0: Stones. Allora ripetiamolo, Ronnie Wood 17 luglio sarà dal vivo al Lucca Summer Festival, quindi rimaniamo in casa Stones e noi rimaniamo qui in diretta dalla prima estate.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: NH Collection Hotels & Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
7: Virgin Classics 1964.

Days Night 1965 su Virgin Radio, i Beatles, altra coincidenza, ma tu guarda, i Beatles e Rolling Stones separati da qualche break, da un break pubblicitario, ci penseranno i detrattori del loro, della loro relazione, che sono sempre stati considerati uno diverso dall'altro come formazione, ma in realtà si volevano bene, mi piace.

0: pensarlo.
1: Ma sì, no, ma certo poi sì, sai che Mick Jagger sì. proprio di recente, dato che sta tanto chiacchierando per il nuovo album degli Stones in arrivo, manca poco, il 10 luglio, ha detto che appunto erano amici, il suo Beatles migliore amico era John Lennon, avevano un bellissimo rapporto, poi per il business musicale
0: ma
1: ci stava
0: sì,
1: a raccontare.
0: Quelle voci di corridoio che alimentano quel... Vabbè.
1: Ma tu che mi sei musicista, no? Tu che mi sei musicista, cantante, chitarrista. Ad Night è famosa per quell'accordo misterioso a inizio canzone.
0: Sono 40 anni che cerco di capire quale accordo sia.
1: Neanche tu lo sai.
0: Niente, c'è un mistero totale su questo.
1: Una sovrapposizione di accordi, chissà.
0: Quindi i Beatles dei primi anni 60 e poi abbiamo ascoltato i Rolling Stones appena sfornati, freschi di stampa, e l'album sta per uscire.
1: 10 luglio. Allora, nel frattempo, noi ancora una volta vi ricordiamo che siamo alla prima estate, quindi il Lido di Camaiore, grande concerto questa sera dei Gorillaz, prima di loro i Wolf Alice, tanta musica dal vivo, noi vi teniamo compagnia e vi raccontiamo cosa succede.
0: Oh yes, e adesso arrivano Lambrini Girls da Brighton, ancora in Gran Bretagna.

0: dall'ormai storico e imprescindibile album Ten del lontano 1991, Pearl Jam con Black.
1: Adesso arrivano le informazioni sul traffico e poi restiamo insieme con la nostra diretta dalla prima estate festival.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
19: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
20: Gimme più, gimme fa, gimme double charge!
19: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
21: Virgin Radio.
22: Sono le 17.
23: It's 5 p.m.
22: Traffic.
24: Questa è la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Nore sulla diramazione A55 per Pinerolo, sulla A7 c'è un veicolo fermo tra Busalla e Genova Bolzaneto verso il capoluogo Ligure, un incidente è invece segnalato lungo la A27, la Mestre Belluno, tra Laccio Venezia Belluno e svincolo Treviso Nord per chi è diretto verso Venezia. Un'ultima segnalazione che ci porta in Abruzzo sulla tangenziale di Pescara con un incidente all'altezza dell'incrocio strada da statale 16 circonvallazione di Pescara verso la tangenziale del capoluogo abruzzese. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
19: Rocking Weekend in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

0: Questo è il suono dei Wolf Alice con Smile, suono molto molto alternativo, particolare, ci piace parecchio, ci piacerà ancora di più goderci Wolf Alice sul palco questa sera. Noi siamo alla prima estate, Lido di Camaiore, in diretta. Com'è che sono altere, dottor Feelgood?
1: 20:45, esattamente a quell'ora partirà il loro show e ci faranno ascoltare musica dai loro 4 album che hanno prodotto da quando... da 2 si sono trasformati in quartetto, una bella proposta musicale che apprezzeremo in tantissimi qui a Lido di Camaiore, dove il pubblico ha cominciato ad occupare gli spazi più vicini al palco. Qualcuno si è portato da casa l'ombrello perché
0: sì,
1: non sia mai che cominci a piovere.
0: Allora,
1: no
0: dai, per ripararsi dal sole, devo dire massima stima per, come dire, il coraggio e l'essere temerari. Molte persone già sotto palco, mi raccomando, poi lo sapete molto bene, cerchiamo davvero di bere acqua, di idratarci e
1: vabbè, ogni tanto una birra, dai.
0: Aspettiamo che scenda un pochino la temperatura. Comunque bello, bello davvero vedervi, bello poter raccontare a chi non è qui cosa sta succedendo. Anzi, caro il mio Feelgood, a me ogni tanto piace fare una specie di proprio fotografia, nel senso ecco metaforico del termine. Ci dite in questo momento esattamente chi siete, dove siete e cosa state facendo. Dici il numero
1: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Lenny Kravitz,
0: Fly Away.

0: da Peaches, che non stiamo parlando di pasta, stiamo parlando del titolo del nuovo album dei Black Keys, Where There's Smoke There's Fire.
1: Cioè, tu hai detto peaches e ti sono venuti in mente i peachy.
0: Siamo in Toscana.
1: Quelli
0: pazienza.
1: Che abbiamo mangiato insieme, cos'era? Una settimana
0: sì.
1: fa. Esatto. Caro il mio feel good, bene. Buon gustaio.
0: Allora, hai fatto una domanda precisa agli ascoltatori.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Dove sono? Cosa fanno?
1: Sì, nome, attività in corso e da dove ci ascoltate? Ci ascoltate, sentiamo un po' la vostra voce, vai.
2: Ciao, sono Roberta da Padova. Ho appena visitato Orto Botanico e Palazzo Bo della mia bellissima città. Felicissima, ma sciolta dal caldo, si muore oggi, veramente. Ciao a tutti.
3: Ciao Fioi, un saluto da Miami, grazie sempre della vostra compagnia, soprattutto al weekend calcistico mondiale,
1: insomma,
3: con la mancanza ovviamente dell'Italia. Un bacio a tutti.
4: Ciao Alteria, sono Maurizio, sono un boomer, non ti mettere a ridere ma sto stirando. Domani a pranzo ho una mia amica e voglio fare bella figura.
1: Beh, ma ragazzi, io propongo un applauso.
0: Io per fare bella figura di solito faccio l'uncinetto, però ognuno ha le sue scelte.
1: Una stand innovation per quest'uomo che si mette a stirare con 48 gradi all'ombra.
0: Meraviglioso, numero uno, numero uno. E vabbè, c'è invece chi sta aggiustando un amplificatore e domani aggiusterà pure la moto per partire.
1: Arriva il Bo.

0: da uno degli album più importanti della storia del rock, Born in the USA, Bruce Springsteen su Virgin Radio con I'm Going Down.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Siamo in diretta dalla prima estate a Lido di Camaiore, grande giornata di musica dal vivo. Io sono Alteria, c'è Dottor Feelgood, restiamo insieme fino alle ore 19.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Pasta Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipere market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
1: Rocking Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima

0: Red Hot Chili Peppers con la tromba di Flea, che è un grandissimo suonatore della tromba, ha fatto anche un suo disco solista dove proprio ha ripreso in mano questo strumento e si è divertito con del jazz, con dell'improvvisazione. Noi siamo in diretta dalla prima estate, manca pochissimo all'inizio del primo live.
1: Sì, si tratta di pochi istanti e salirà la prima band di oggi, è già su, sì, sta salendo.
0: State vivendo con noi in diretta questo momento.
1: E sotto il palco già un buon numero importante di appassionati di musica rock. Ecco, sentite sottofondo che
0: arriva fino al microfono di Virgin Radio Live fuori. Amici, arrivano un sacco di messaggi, di saluti, ascoltiamo la vostra voce.
2: Ciao ragazzi, qui da Torino con i suoi 45 gradi percepiti, vi invidio molto. Toscana number one.
3: No, che la moto non è rotta, la preparo, no. Nel senso che metto su valigie e via discorrendo, perché viaggio lungo, stiamo via qualche giorno e quindi l'attrezzo per l'occasione. Ciao, okay. Grazie ancora.
0: Arrivano i racconti dei nostri amici.
1: Sì. E il caldo di fuoco che stiamo vivendo ha invaso e l'intera Europa, anche dall'Inghilterra ci scrivono, qualcuno in bikini. Ciao Alteria, ciao Doc, sono Roberta da Norwich, vi ascolto dal giardino in bikini.
0: Dai, bravi, voi continuate a fare compagnia a noi e noi facciamo compagnia a voi, anche con quello che è il nuovo singolo degli Editors. Loro ci piacciono tantissimo, come direbbe il Bonzo, questa è The Rush.

0: Dicono che Axel sia affetto da protagonismo adolescenziale. Ma che cavolo è? Per me è solo un po' scemo.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: È impossibile non cantare questo ritornello insieme ai Bon Jovi.
1: Con le braccia in alto.
0: Living on a prayer. Tra l'altro manca pochissimo perché il 7 luglio due ascoltatori molto, molto fortunati di Virgin Radio partono direzione New York, Madison Square Garden, accompagnati da Melissa, dalla nostra Meli, che tra l'altro sarà in diretta proprio qui insieme a noi a partire dalle 19 con il tuo amico Allegretti.
1: È anche amico tuo, però.
0: No, certo.
1: Comunque... Sì, sì, noi ci siamo scoppiati, ci siamo riaccoppiati con Melissa.
0: Il gioco delle coppie. Però sì, ascolta, il 7 luglio e Bon Jovi al Madison Square Garden, grande ritorno alla prima data dopo che John Bon Jovi insomma ha avuto qualche problemuccio alle corde vocali.
1: E non ha voluto esagerare, non ha voluto schiacciare l'acceleratore, ha voluto impegnarsi a sistemare le sue corde vocali, che pare adesso stiano tornando quelle di un tempo, per cui ce lo dimostrerà, perché noi lo aspettiamo anche da queste parti.
0: Sarebbe
1: dovrebbe
0: bello
1: tornare, insomma.
0: C'è da dire che è un momento di grande fermento rock in Italia, in giro per il mondo, tanti concerti, quindi noi siamo più che ottimisti di tutta questa presenza live che tanto ci piace. Cosa dici, caro mio Feelgood? Andiamo avanti?
1: Andiamo avanti con MGK su Virgin Radio.

0: MGK su Virgin Radio, sono queste le sonorità che stiamo vivendo qui in diretta anche alla prima estate qui al Lido di Camaiore. Fra poco un grande classico dal passato remoto, lontano 1977, da Rumours, i Fleetwood Mac.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: 1878 sa di felicità.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
4: Virgin Classics 1977.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Ragazzi, io mi sto collegando solo ora, ma che bello sentire sempre il bifolco e la principessa. Vi abbraccio.
1: È l'invidia che ti fa parlare, di la verità, è l'invidia. Eppure guarda, hanno già cominciato a scommettere sul nostro futuro, e sarà un futuro di tournée mondiali, di dischi registrati insieme, di film, ma figo, girati a Hollywood.
2: Ma tu sei la principessa e io il bifolco o viceversa, no, secondo
1: al mattino,
2: te?
1: Al mattino do questa immagine, non capisco come
2: il bifolco, povero Feelgood. No, sai cosa io mi stavo domandando? La cosa bella dell'estate di Virgin Radio, tutti i festival e questo gioco delle coppie, no? Mescoliamo un po' le varie voci della radio. Tu mi devi rispondere a questa domanda.
1: Sì.
2: Ma perché io e te, te e io, siamo sempre insieme?
1: Ma chi l'ha deciso questo?
2: Chi l'ha decisa questa cosa?
1: Dai piani alti l'hanno deciso.
2: Si scherza, ovviamente, noi ci divertiamo parecchio, molto molto.
1: Oh yes, e ancora di più con gli Überstank, il nuovo prodotto degli Überstank, che nel 2003 sono esplosi con un pezzo che ha venduto 10 milioni di copie e che non si facevano sentire dal 2018. Mi sembrava che dormissero un po' troppo.
2: How do you sleep? Loro sono gli Überstank.

0: e sono tornati più potenti che mai Huma Stank su Virgin Radio. How do you sleep?
1: E adesso arriva l'appuntamento Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
4: Long Playing Stories.
5: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli U2 e del loro viaggio dall'Irlanda all'America, raccontato in un album e in un film, Rattle and Hum. Una scoperta delle radici rock blues della musica irlandese, da cui nasce uno dei loro pezzi più famosi, Angel of Harlan. Andare in America è stato come tornare a casa, ha detto Bono spiegando il viaggio degli U2. Durante il tour di The Joshua Tree del 1987, attraversano città e luoghi, si confrontano con la storia, cercano i punti di contatto con la tradizione irlandese e decidono di filmare tutto per un documentario che dovrebbe intitolarsi U2 in the Americas. E poi prende il titolo da una strofa del brano Bullet to the Blue Sky, e cioè Rattle and Hum. Il regista Phil Joannou segue la band da Memphis a Chicago a Las Vegas. Riprende la Sun Records a Memphis, la chitarra di B.B. King, le cover di Bob Dylan e l'omaggio a Elvis del singolo Desire. I concerti in Arizona e al Madison Square Garden con il coro gospel New Voices of Freedom. Rattle and Hum era il nostro diario, ha detto Bono, poi è diventato il viaggio di tutti. Doveva essere un film indipendente ed è un successo enorme nell'ottobre dell'88, mentre l'album vende 14 milioni di copie e va al numero 1 in Inghilterra e in America. Durante il loro viaggio, gli U2 si fermano ad Harlem e rendono omaggio a Billie Holiday, detta Lady Day, la più grande cantante blues di sempre, una rockstar prima che il rock esistesse, un'icona dell'arte come ragione di vita dal trionfo del palco al deserto dei sentimenti. Lady Day, agli occhi di diamante, vede la verità dietro ogni bugia, scrive Bono. Gli U2 registrano ai Sun Studios di Memphis con la leggendaria sezione fiati di The Memphis Horns e nel testo ricordano la prima volta in cui sono arrivati a New York, catturando una sensazione comune a tutti. Lo skyline di Manhattan si avvicina dai vetri della macchina, la città ci chiamava e dalla radio arrivava la voce di Billie Holiday. Questa è Angel of Harlem, gli U2.

0: E l'appuntamento Long Plain Stories condotto da Paola Maugeri non manca mai. I protagonisti quest'oggi YouTube con Angel of Alem.
1: E adesso su Virgin Radio il momento delle news, il momento dell'informazione TCCOM 24 e poi anche informazioni sul traffico.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ah! E se non carica lo streaming?
8: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione e primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
11: How are you guys?
12: Good. Yeah, very good.
10: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
10: Sono le 18.
14: It's 6 p.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
15: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La polizia ha divulgato sui social la foto del 43enne sospettato per il triplice omicidio accaduto a Roma. Una famiglia del Bangladesh composta da padre, madre e bambina di 8 anni sterminata in casa ieri sera nel quartiere Casalotti. A dare l'allarme il figlio maggiore della coppia, 20enne, sceso in strada nonostante fosse ferito. Altra scossa di terremoto in Venezuela, paese già piegato dal sisma dei giorni scorsi. Il terremoto di magnitudo 4.9 è avvenuto nel centro del paese. Morta la donna italiana che era tra i dispersi. Voli cargo americani con gli aiuti per il Venezuela atterrati nel pomeriggio all'aeroporto Bolivar. Medio Oriente nell'intesa a Washington. Israele e Libano affermano il diritto a esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza. Hezbollah boccia l'accordo definendo umiliante sia l'intesa invece dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. La cronaca dall'Italia con il tragico incidente avvenuto in Emilia lungo la A14 nel Bolognese. Ha perso la vita una donna mentre un bimbo di 6 mesi è ricoverato in gravi condizioni. Sono 18 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo. Oggi e domani temperature che potrebbero raggiungere lungo la penisola picchi di 40 gradi, accessi aumentati del 15% ai pronto soccorso che reggono nonostante la pressione. Chiudiamo con la Formula 1. George Russell sarà in pole nel Gran Premio d'Austria di Formula 1. Il pilota Mercedes sarà al suo fianco in prima fila, Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton, la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
15: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia lungo la 14, ramo Casalecchio code tra Laccio A1 e Svincolo A1 Casalecchio Stadio verso la Bologna-Taranto. C'è un veicolo fermo sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda. Per chi procede verso Napoli, veicolo fermo anche sulla A3 tra Castellammare di Stabia e Pompei in direzione del capoluogo campano. Sulla tangenziale ovest di Milano code per incidente tra lo svincolo Baggio Cusago via Zurigo zona industriale e allaccio con la 4 Torino Trieste, Viale Certosa, verso l'allacciamento con la 8. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

0: E ad aprire la terza parte di questo speciale, di questa trasmissione lunga ben tre ore con Dr. Feelgood e Alteria, qui dalla prima estate, il festival di Lido di Camaiore, loro, i Green Day, non lo sapete, ve lo dico io, sapete quante volte sono venuti dalle nostre parti?
1: Aspetta, aspetta, fammi provare a indovinare.
0: Dillo.
1: Ma da che anno che c'è negli ultimi boot?
0: No, in totale, quante volte sono passati in Italia?
1: Non lo so, 50. Ho esagerato.
0: 17 volte per un totale di 25 concerti. Invece quegli Spilorci dei Gorillaz è la terza volta che vengono. Cioè hanno centellinato e hanno scelto i posti migliori.
1: Questo
0: e infatti,
1: è vero.
0: Stasera saranno qui a partire dalle 22:15.
1: Sì, esattamente. Loro headliner di questo festival. Oggi abbiamo già vissuto dei grandi concerti alla prima estate. Abbiamo raccontato prima, c'è stata la serata di Jack White e gli High, c'è stato Richard Ashcroft ieri sera, un meraviglioso Nick Cave, appunto stasera Gorillaz, poco prima Walt Felis. Guarda, adesso inizia alle 18:25 in diretta con voi, noi vi raccontiamo tutto, arriva Don West e poi Nation of Language. Posso dire che alle 20:20 avrò il grande piacere di salire sul palco a fare un DJ set chiaramente firmato e marchiato Virgin Radio.
0: Ah, e noi ci saremo, ragazzi.
1: Vieni a ballare, Feelgood.
0: Ma certo che sì. Posso salire con te sul palco?
1: Ma scherzi.
0: No, dimmi di no.
1: Ma certo.
0: Ci faccio una brutta figura.
1: Sarebbe bellissimo. Invece, 17 novembre a Milano, il Leap. Questo è il singolo I Was Never There.

0: Let's Dance del 1983, il Duca Bianco, David Bowie. Che poi, Feelgood, tu ascolti questo brano con questo ritmo allegro, dance per l'appunto. In realtà il testo è molto profondo, perché lui parla di solitudine, sì, era moderna, la difficoltà di creare connessione con le altre persone. Quindi vedi l'estro e la magia del genio musicale di Bowie.
1: Sì. Un'altra cosa strana è che il chitarrista portava il nome di Stevie Ray Vaughan, che non lo associ molto a questo tipo di sound, perché Stevie Ray Vaughan, pace all'anima sua, faceva dell'ottimo rock blues, anzi è stato considerato uno dei migliori chitarristi rock blues di tutti i tempi. Tra l'altro questa canzone nell'87 la rifece David Bowie in compagnia di Tina Turner per pubblicizzare una nota bevanda di cui non sveleremo il nome.
0: Ma pensa soprattutto che è accoppiata Tina Turner con David Bowie.
1: Ragazzi,
0: parliamo veramente di mostri sacri della musica. Sono le 18:15 minuti, io e Feelgood fino alle 19 vi teniamo compagnia, ma poi si va avanti, perché chi arriva dopo?
1: Con Francesco Allegretti.
0: Una lunga diretta direttamente dalla prima estate fino alle ore 22. Adesso noi continuiamo con la musica. Cosa dici? Ascoltiamo gli Shinedown.
1: Ma sono d'accordo, sì.
0: Questa è Young Again.

0: Fly for a White Guy, gli Offspring, e noi restiamo insieme per questa bella diretta dalla pristate Lido di Camaiore e Parco La Bussola. Domani ci sono io che sono Alteria e Dr. Feelgood, e quindi tutti sintonizzati.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Su Virgin Radio Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani per la prima estate.

0: Tic tic tic e gli Hives in perfetta continuità, boom davvero, ed è stata un'esplosione quando sono saliti sul palco una settimana fa, divertentissimi e grintosissimi, e che dire, ragazzi, in questo momento la nostra Stefania, la nostra Alteria, si è distratta, ha tolto gli occhi dal sottoscritto per appoggiarli sul bel fisico di Don West, che è appena salito sul palco.
1: Direi musicista e cantante molto stato. Interessante.
0: Fai il fotomodello, capito?
1: Vabbè. A parte che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Tu,
0: ecco,
1: Feel
0: questo
1: Good.
0: È il mio forte.
1: Il tuo motto, questo. Va bene, amici, siamo in diretta, lo sapete, ve l'abbiamo detto, non lo so, un miliardo di volte, però è giusto così, dalla prima estate, bellissimo festival che ci sta per regalare grandi emozioni. Questa sera headliner i Gorillaz, ci saranno anche i Wolf Alice, che ho capito, Mauri, o dottor
0: Feel Good. Che passino di qui.
1: Ci sarà una bella chiacchierata in diretta. Tra poco arriva Melissa insieme a Francesco Allegretti, ma prima noi ascoltiamo il nuovo singolo The Nothing But Thieves.
0: Mi sembra una bella idea.

0: Ci mancano, ammettetelo, vi mancano gli R.E.M. Ebbene sì, anche questo grande classico del 1992, The Sidewinder Sleeps Tonight, una citazione per ricordare The Lion Sleep Tonight di Harry Belafonte. Boh, no, non c'entra niente, sono due canzoni completamente diverse. Lasciamo in pace lassù Harry Belafonte, che se la sta godendo con la luce eterna del no, non è la luce eterna dei Metallica, quella sta per arrivare.
1: Senti, ma sai che c'è un collegamento tra i Metallica e Damon Albarn? E il collegamento potrebbe essere Lou Reed. Non so se ricordi il disco, siamo indietro nel 2011, appunto, sì. Metallica e Lou Reed, si chiamava Lulu, un album molto chiacchierato, discusso da parte dei fan Metallica, che dissero strana questa collaborazione. Qual è il link con Damon Albarn? E quindi siamo nel mondo Gorillaz?
0: Ha tentato ben 4 volte, ha mandato dei messaggi, delle mail, ha cercato di utilizzare tutti i mezzi possibili e immaginabili Damon Albarn per coinvolgere Lou Reed, e Lou Reed rispondeva male.
1: Sì, fu tosto.
0: Sì.
1: Damon Albarn disse:
0: te lo puoi anche aspettare da Lou Reed, aveva
1: sì,
0: un caratteraccio.
1: Ha detto un pochino arrogantello all'epoca, però ovviamente poi è stato un processo illuminante poter conoscere un personaggio del genere. Quindi giro Gorilla, Lou Reed, Damon Albarn, abbiamo i Metallica. Questa
0: eccoli qua, la luce eterna.
1: Eterna.
0: Ha ha ha.

0: Yes, la prima estate 26 sul palco, Don West, il suo soul. E invece su Virgin Radio avete appena finito di ascoltare i Metallica e fra poco i Queen.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: TS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
5: Give me fuel, give me fire, give me double charge.
4: Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Su Virgin Radio Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
7: Virgin Radio. Virgin Classics 1984.

0: Beh, che pezzo questo, Radio Gaga, i Queen alle 18.54. Dottor Feelgood, questo vuol dire che sta per succedere qualcosa, il cambio della guardia.
1: Esattamente, doveva succedere ed è successo. Tre ore sono volate e arrivano loro.
0: Altre tre ore insieme.
2: Beh, detto così, doveva succedere, è successo, non è che sia proprio una bellissima presentazione.
0: Non ho sentito dell'entusiasmo.
2: Esatto. La stoppa si riferiva quando a me, ci si vecchie ruggini del
3: partito. Ma no, ma voleva dire perché non abbiamo bisogno di presentazioni, no, quello, esatto. Giusto, no, dottor Feelgood.
0: Invece io vi presento Melissa, Greta e Francesco Allegretti dalle 19 alle 22 in diretta, sempre qua, siamo sempre qui, Lido di Cavagliore.
2: Esatto. La prima estate, quindi pronti per goderci questa serata, quindi ultimo appuntamento in diretta prima dei Gorillaz, poi Wolf Alice. Tra l'altro, a proposito di Wolf Alice, non vogliamo svelarvi niente, ma
0: però
2: non vorrei spoilerare,
0: ma potrebbe essere una sorpresa. L'abbiamo già detto noi, scusate, vi abbiamo già spoilerato la sorpresa.
3: No. Stiamo facendo un casino che va bene così.
2: Che la metà basta, ma noi siamo pronti a continuare se volete restare con noi. E qui su Virgin Radio dalla prima estate, Lido di Cavagliore.
0: Io propongo una cosa, un programma in diretta a noi quattro. Potrebbe essere un successo planetario.
3: Dalle 2 alle 4 del mattino, così ancora più confusi.
2: Da ascoltare prima dell'apocalisse, capito?
1: Chiamiamo
2: l'ultimo,
1: anche,
2: l'ultimo colpo, quello
1: anche
2: proprio grosso.
1: Ringo e Andrea, facciamo un.
0: Ma sai chi potremmo chiamare? Jack White a questo punto.
3: Ah, ci sto, va bene.
0: Ascoltiamo.
1: Eccolo.

0: vita, anche lui è passato di qui, è passato da Lido di Camaiore, ha lasciato il segno, a me ne ha lasciati molti di segni perché è stato veramente dirompente, grande Jack White.
1: A me hai lasciato i segni tu, Feelgood, oggi questa diretta insieme, tre ore ci siamo divertiti, devo dire che è sempre molto molto bello condividere la diretta con te.
0: Sì, e mentre lo dici continui a guardare Don West, ma va bene così, va bene così.
1: Sarai okay. Però, posso sì. Dire,
0: posso.
1: Non sottolineare queste cose, senti un po', le abbiamo già sentiti prima, arriva Melissa Greta insieme a Francesco Allegretti, vi lasciamo in ottima compagnia.
0: Direi di sì, buona continuazione.
1: Mwah!
0: Ciao.
1: Ciao.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
6: TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 registrato la scorsa notte nel centro del Venezuela, nello stato di Aragua. Salvati intanto un neonato e una quindicenne con la sua cagnolina. Notizia giunta poco fa, 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. I danni del sisma in Venezuela ammonterebbero a almeno 6,7 miliardi di dollari, pari al 6% del PIL del paese. Le stime effettuate dall'ONU, arrivati i primi aiuti da Italia e Stati Uniti. Roma, la polizia divulga sui social la foto del 43enne sospettato di aver ucciso un uomo, una donna e la loro figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti nella capitale. Ricercato un connazionale delle tre vittime originarie del Bangladesh. Un dramma terribile, così il sindaco di Scorsese, Venezia, dopo l'aggressione con l'acido ai danni di una donna la scorsa notte nella frazione di Peseggia. La donna è ricoverata al centro Ustionati di Padova. La presidente della Commissione Europea von der Leyen accoglie con favore l'accordo tra Israele e Libano a Washington. La presidente lo ha definito un passo cruciale verso una de-escalation in Medio Oriente, no invece all'intesa da parte di Hezbollah. La politica con i sondaggi: futuro nazionale di Vannacci guadagna l'1,2% in un mese, sale al 6% e stacca la Lega che è ferma al 5,6. È uno dei dati contenuti nel sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera sulle intenzioni di voto degli italiani. La Commissione per la Libertà Religiosa istituita da Trump negli Stati Uniti sostiene che la separazione tra Stato e Chiesa sia un errore giuridico. La tesi è affermata in un rapporto di 224 pagine di cui il Washington Post ha visionato una bozza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Traffic.
8: Questa la situazione su strade e autostrade, segnalazione di ostacolo sulla carreggiata lungo la 7 tra Lacio con la A21, la Torino-Brescia, lo svincolo Castelnuovo-Scrivia verso Milano, ripristino da incidente in corso sulla 1 tra lo svincolo di Reggio Emilia e Lacio con la A22 in direzione Bologna, in Campania sulla 16 lavori tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto a Canusa, sulla A15 la Parma-La Spezia, pedoni sono segnalati nell'area di servizio di Melara Est per chi è diretto verso Parma. Ultima segnalazione che riguarda invece traffico bloccato sulla A27 per un veicolo fermo in avaria tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud per chi è diretto verso Venezia. Ultima segnalazione che ci porta in Puglia sulla statale 613 la Brindisi-Lecce con un incidente all'altezza dell'incrocio Lecce raccordo tangenziale ovest verso la città. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. su Virgin Radio Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
2: Rockin' Weekend, great music for the end of the week.
11: Grande musica per il fine settimana, questa è una promessa che manteniamo due volte per questo appuntamento di sabato 27 giugno, perché siamo qui alla prima estate a Lido di Camaiore, Parco Bussola Domani, quindi dopo una parata di grandi star, Jack White, Ives, Usher, Dashcraft, Liberstein, Wombats, la scorsa settimana, ieri sera il divino Nick Cave.
12: Hai detto bene divino, hai detto molto bene Francesco Allegretti.
11: Melissa Greta, eccoci.
12: Franci, ma finalmente, ma quanto tempo?
11: No, non saranno secoli.
12: Tu il giorno, io la notte, mai visto dove ti porto? Lido di Camaiore, dove ti porto a Virgin Radio?
11: Ci incrociamo ora aperitivo. Ah, è vero, mi sembra l'ora migliore per venirsi incontro.
12: Non poteva essere diversamente, sarà una serata veramente speciale perché la line-up è importante, come tutte le line-up delle giornate della prima estate festival. Come headliner questa sera abbiamo i Gorillaz.
11: Gorillaz! Allora, mi sembra che i nostri colleghi, quindi Feelgood e Alteria, si siano macchiati di una colpa imperdonabile per aver spilerato un possibile ingresso dei Wolf Alice all'interno dello studio.
12: Però
11: li perdoniamo, perché in effetti, vedi, basta spoilerare subito il pubblico, captando Rockstar si avvicina alla vetrata.
12: Proprio
11: e
12: vero, allora, visto che si sono avvicinati tutti, si sta riempiendo qua a Lido di Camaiore, al Parco Bussola Domani, io direi di iniziare subito con la musica di Virgin Radio, YouTube, Vertigo.

0: Giù con Vertigo, la prima estate, Parco Bussola domani, Lido di Camaiore, siamo in diretta su Virgin Radio, Melissa Greta, Francesco Allegretti, fino alle 22, ve l'avevamo anticipato, siamo qui. Ladies and gentlemen, well, Wolf Alice, thank you for coming guys, and welcome on Virgin Radio, oh I should say welcome back.
1: Yes, welcome back, yes, perché sono già stati Wolf Alice qualche tempo fa, un annetto fa da noi a Virgin Generation, so hi guys, welcome on Virgin Radio, welcome to Italy, it's great to have you here with us today at La Prima Estate Festival. How are you feeling before tonight's show?
2: Ah, vibe was great.
1: Yeah. Near the mic, please.
2: The playing was cool.
1: Okay.
2: Yeah, so very, very happy.
1: Very happy, good vibes.
2: Good, very good vibe.
1: So hot, but it's very beautiful.
2: Very hot, but okay. Everywhere is very
1: hot. Okay, allora ho chiesto ai ragazzi, insomma gli abbiamo dato il benvenuto e gli ho chiesto come si sentono prima di salire sul palco della prima estate festival. Dicono che qua la situazione è molto bella, ci sono le good vibes, le famose good vibes, si sta bene nonostante il caldo, sono, non vedo l'ora di salire sul palco.
0: Yeah, and we can see to have some more good vibes, so talking about the clearing. First of all, congratulations for the album. Listening to it, it feels like it's an album about reaching, not much about reaching the destination, but more about finally enjoying the journey. There's a specific moment when you realize that this record had become about acceptance rather than searching.
2: Ooh, good question, yeah. I think we always had in mind to make a record that wasn't dark and felt, you know, it was a challenge for us to make guitar music or rock music or alternative music that wasn't depressing. Like, it's quite hard to make a light and happy music that you can feel is be proud of and not feel is too cheesy or something like that. So we always kind of, that was an aim of ours, yeah.
0: Allora, ho fatto innanzitutto i complimenti ai ragazzi per questo disco che è uscito lo scorso agosto, The Clearing, e gli ho voluto chiedere di spiegarci un po' questo percorso che hanno seguito. Non era tanto un album alla ricerca di una destinazione, ma un album in cui sembrava proprio volessero godersi il viaggio. Loro mi hanno detto che effettivamente era sempre stato un tabù pensare a musica alternative o musica magari che non seguisse gli stilemi del rock e che dunque potesse in qualche maniera suscitare un effetto depressivo. Volevano fare qualcosa di diverso. Sicuramente c'è stato un momento preciso in cui hanno capito che questo disco parlava proprio di questo nuovo sentimento, di nuovo questo di questo nuovo feeling.
1: Allora ascoltiamolo questo feeling, abbiamo un brano proprio tratto da questo loro ultimo album, loro sono i Wolf Alice, il brano si intitola Bloom Baby Bloom.

0: Buon Felis, Bloom, Baby Bloom, l'avete ascoltato su Virgin Radio e noi siamo qui proprio con i Buon Felis che fanno parte della lineup di questa sera della prima estate festival, dove siamo in diretta adesso con il track So Guys About This, this Song, Boom, Bloom, Baby Bloom. Feels theatrical and very physical. It sounds like a song about taking up space without apologizing. What was the spirit behind it?
1: I think we wanted like a rock song that was not, you know, still had a kind of femininity about it. And, you know, I think for a long time I always thought rock songs you had to be screaming and shouting and, you know, I was interested to have a rock song where I would use your falsetto voice and, you know, still was soft in places.
0: Ok, ho chiesto ai Buon Felis riguardante la canzone che abbiamo appena ascoltato, Bloom Baby Bloom, che è una canzone molto fisica, molto teatrale, che si prende lo spazio senza chiedere permesso, diciamo. Qual era l'immagine, il percorso che li ha portati a fare una canzone del genere, l'immaginario? E lei dice che effettivamente sì, appartiene strettamente al mondo femminile, aveva bisogno di un brano che riuscisse a tirarle fuori anche urlando, una canzone rock che le tirasse fuori il suo sentimento, qualcosa che potesse farla sfogare.
2: So I think it's the perfect song to play in a set list, and we talk about the live dimension of Buon Felis. You played huge festival all over the world. What still makes a festival performance exciting for Buon Felis?
3: I mean, for me it's like you find all the festivals are quite unique, I think. You feel like all music festivals are the same, but they're not. And that's quite a special thing. Playing different crowds around the world at festivals, enjoy. Some of my like fondest memories growing up are at music. I kind of just go out there and just deliver the kind of show I wish I saw. I was a punter, you know, going to these. And we just enjoy, it's a different set. You know that people aren't necessarily there, just you've got to come and win them over.
2: Allora, ho chiesto ai Buon Felis, dopo aver suonato nei più grandi festival del mondo, che cosa rende ancora eccitante una performance. Siamo qui in una bellissima giornata d'estate, la prima estate al Lido di Camaiore, e loro mi dicono che in effetti, come possiamo vedere anche questa sera, ogni pubblico è diverso, non sai mai quale energia troverai davanti a te, ed è questo il bello, ma ogni volta c'è un grandissimo contatto, si stabilisce una grande chimica con il loro pubblico e questo li rende sempre fieri di essere sul palco. Davvero eccezionale l'atmosfera e il vibe che stiamo respirando all'interno della nostra diretta.
0: Infatti, tra l'altro, non vediamo l'ora di vederli sul palco. Your music works beautifully on record, but life becomes something much wilder. Mm-hmm. What do you want people to feel tonight when they leave the show?
1: I don't know, like, I've got quite a short attention span, and I think when you're playing live, you really got to make it wilder or more fun, because you don't want people to wander off and go somewhere else. So yeah, I want people, I feel like you want it to be more of a party than a kind of introspective. Yeah, just, okay. Yeah, more fun.
0: Ok, ok. Allora ho chiesto, ho detto che la loro musica è meravigliosa sul disco, ma anche dal vivo riesce a rendere benissimo. Che cosa si aspettano dal pubblico questa sera? Nel senso, come pensano che il loro pubblico dopo il loro concerto possa lasciare questa bellissima venue? Dicono, beh, ci aspettiamo una reazione non proprio intimista. Vogliamo fare festa. Infatti si sente che sono carichi, che vogliono fare party, ragazzi.
2: So I think we can join your party.
1: Yeah,
2: I hope we will be invited, because every time there's a party we want to come in.
1: Okay.
2: Good. So that's been a nice, really, yeah, an amazing interview. Thank you for being with us.
1: Thank
2: on Virgin
1: you.
2: Radio, guys.
0: Have fun alla prima estate festival. Thank you guys. See you soon on Virgin Radio.
2: Yeah, looking forward to hear you on stage. Bye guys.
0: Thank you. Allora, abbiamo salutato i Buon Felis e noi siamo pronti per continuare queste ore in diretta fino al live sia di Buon Felis che dei Gorillaz. Adesso continuiamo con la musica di Virgin Radio. Arriva Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Ci sentiamo a casa anche noi, un po' come Paul McCartney e Ringo Starr qui su Virgin Radio, Rockin' Weekend, la prima estate in diretta fino alle 22, Millisegreta Francesco Allegretti dal Lido di Camaiore, Parco Bussola domani, ma ragazzi, ma che pubblico meraviglioso e che situazione unica, devo dire.
1: È vero, continueremo a raccontarla tra pochissimo in diretta da qua, dal Parco Bussola domani su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Pronti?
7: In esclusiva su Disney Plus.
8: Ogni secondo conta, baby.
9: Chef!
7: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
7: Ed è l'ultima occasione.
8: Io sto vendendo l'edificio!
7: Per salvare tutto.
8: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
7: FX The Bear.
10: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
7: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
12: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 €. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: Primi 2000, esattamente 2001, Gorillaz, in attesa di sentirli questa sera sul palco, la prima estate, Parco Bussola domani al Lido di Camaiore. Li abbiamo riascoltati con una pietra miliare della loro discografia.
1: Hai visto proprio... che tutto il pubblico si è avvicinato, ha iniziato a ballare, perché ovviamente aspettiamo tantissime Gorillaz, Damon Albarn su questo palco della prima estate. Ci sono un po' di aneddoti dietro questo brano, vero Fra?
0: Allora, diciamo che è uscito il 5 marzo del 2001, 20 giorni prima del disco. È considerato un po' il biglietto da visita con cui Gorillaz si sono presentati al mondo, con questa miscela davvero, tra l'altro per l'epoca, avveniristica, perché abbiamo l'hip hop, abbiamo anche dub, rock alternativo, c'è questo ritmo ipnotico allo stesso tempo inquietante, e poi le strofe rappate che sono un po' la firma,
1: certo,
0: di questo
1: cifra,
0: primo grande singolo.
1: Però lo sai che Clint Eastwood non ha mai dato un feedback su questo brano?
0: Bah, direi che forse è stato un grande omaggio dei Gorillaz a questa leggenda. Comunque,
1: certo.
0: E poi secondo me segna il passaggio al nuovo millennio, in qualche maniera, ricordando gli anni in cui uscì questa canzone. Io l'ho vissuta come la fine dell'era del Britpop e l'inizio di un nuovo capitolo per Damon Albarn.
1: Uno spartiacque.
0: Esatto, uno spartiacque, esattamente questo, sì. Devo
1: sarà
0: dire
1: una
0: che...
1: grande estate anche con i Foo Fighters. Li ascoltiamo adesso su Virgin Radio.

0: I Pearl Jam con Porch, 38 minuti dopo le 19, bentornati a Rockin' Weekend, speciale la prima estate in diretta dal Parco Bussola Domani Lido di Camaiore.
1: A proposito di Pearl Jam, sai che Jeff Hammond, il bassista della band, è cresciuto in una zona rurale del Montana, dove da ragazzo si è innamorato di tutto il mondo dello skateboard, in un periodo in cui c'erano pochissime strutture per praticarlo nella sua zona. Anni dopo, grazie al successo con i Pearl Jam, Hammond ha usato parte delle sue risorse finanziarie per appunto creare delle zone dedicate allo skatepark in Montana, soprattutto in comunità piccole e isolate. Bravo, bravo. Adesso lui ha composto anche una colonna sonora per il documentario Paving the Way, che racconta proprio la storia di questi spazi dedicati alle comunità.
0: Esatto, tra l'altro l'ultima comunità in costruzione mi sembra che riguardi addirittura una comunità di giovani indigeni, quindi sì, la riserva Northern Cheyenne, della quale si occupa anche un'importante organizzazione. Beh, questa attività di Jeff Hammond devo dire che non fa altro che sottolineare quanto l'aggregazione, che si parli di sport, che si parli di musica, sia molto importante. Il potere dello skateboard, in questo caso il potere della musica. Stiamo davvero vivendo i momenti quelli salienti prima dell'arrivo sul palco dei Gorillaz, dei Wolf Alice. Lo facciamo anche ricordandovi i grandi artisti dei quali orgogliosamente firmiamo le date, come i Muse, che suoneranno a Milano, Unipol Dome, Santa Giulia venerdì 20 e sabato 21 novembre 2026, concerti firmati Virgin Radio. Sono talmente tanti che certe
1: sono
0: volte
1: tantissimi.
0: Devo dire, perdo il conto, posso dirlo?
1: Sono
0: questo?
1: Tantissimi, io mi sento in una bolla qua alla prima estate festival insieme a Virgin Radio, perché viviamo continuamente di musica, si parla di musica tutto il giorno, l'ascoltiamo la sera. E poi che musica, possiamo dire, migliori artisti in circolazione, perché abbiamo visto Jack White, stasera ci sarà Damon Albarn, cioè ieri sera abbiamo visto Nick Cave, tu dici vabbè è stato un seratone, e la sera dopo Damon Albarn, cioè il paradiso.
0: Beh, praticamente due apparizioni, due
1: esatto,
0: leggende, un weekend di apparizioni leggendarie su quel palco, quindi il countdown devo dire che è sempre più serrato. Intanto su Virgin Radio arrivano i Muse con Psycho.

0: E questi erano i Muse con Psycho in Rockin' Weekend.
1: E noi torniamo tra pochissimo in diretta qui dalla prima estate festival.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

tutto sa di felicità. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 790.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Rockin Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
6: Virgin Radio. Virgin Classics.
7: 1974.

0: Credo che il ragionamento sia stato piuttosto semplice. In quel 1974 i Deep Purple avranno pensato: se dobbiamo bruciare, facciamolo in grande stile, bruciamo sì nell'inferno, ma nell'inferno del rock. Questa era Burn, in Rockin' Weekend su Virgin Radio, in diretta dalla prima estate. A volte però, anche all'inferno, dico, può fare troppo caldo, un po' troppo.
1: Sì, no, beh, se è un riferimento alle temperature di questi giorni, noi dobbiamo dire che siamo fortunati,
0: no,
1: perché siamo
0: paradiso,
1: sul
0: ragazzi.
1: Mare, come raccontavo anche nei giorni scorsi, il palco della prima estate festival dove ci troviamo noi adesso con il track di Virgin Radio all'interno del parco Bussola Domani, e siamo proprio a 50 metri dal mare, quindi siamo fortunati. Però sappiamo che la situazione caldo, la situazione meteo nel giro nel resto d'Europa, Europa comunque è abbastanza preoccupante, diciamolo. Pensa che a Parigi,
0: sì, un pensiero per i nostri amici francesi, diciamo la verità, noi a quello volevamo aiutare, per loro.
1: Però c'è una buona notizia, perché a Parigi hanno avuto un'ottima idea, semplice ma efficace. Si chiama CineClim e prevede proiezioni gratuite nel primo pomeriggio tra le 13 e le 16, proprio nelle ore quelle di caldo maggiore, e l'idea è quella di offrire alle persone un posto fresco e climatizzato dove rifugiarsi durante l'ondata di calore, e in più ti guardi pure il film gratis.
0: Oh, tra l'altro, brava, l'accesso è gratuito.
1: Sì.
0: Pare che basti presentarsi con un documento, ma viene data priorità alle persone ovviamente più fragili, under 25 per 65, donne incinte. E c'è, secondo me, una cosa, non so se sia ufficiale o meno, se poi ti presenti proprio sudato con la maglietta da strizzare, ti mettono in prima fila. E quindi nel mio caso avrei avuto un VIP pass,
1: sì, un pass,
0: mi avrebbero portato
1: pass
0: nel privé del
1: il
0: cinema dei sudati.
1: Del cinema.
0: Sì, sì,
1: ma sì,
0: sì,
1: che comunque è una cosa che ho sempre pensato, ho detto, ma perché soprattutto d'estate il cinema non funziona? È un'opportunità, oltre a vedere dei bei film.
0: Ma
1: no?
0: Infatti, ragazzi, non avete capito proprio niente. Al cinema, soprattutto d'estate, bisogna andare, e questa estate 2026 ce lo insegna. Abbiamo un nuovo pezzo,
1: sì,
0: lo ascoltiamo insieme qui in Rockin' Weekend. Stuck Up, The Reasons, Stone.

0: Stone su Virgin Radio.
1: E noi continuiamo a raccontarvi la prima estate festival in diretta qui dal Lido di Camaiore tra pochissimo su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
6: Give me fuel, give me fire, give me double chance.
5: Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
8: It's 8 p.m.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

0: Allora, io non posso esserne assolutamente sicuro, ma io voglio scommettere che almeno una volta Lenny Kravitz abbia declamato le eccellenze italiane. Avrà parlato di pasta, avrà parlato di musica, avrà parlato di gente, avrà parlato di mare. Sì, sì, perché c'è stato anche lui, tra certo. l'altro, qui. E quindi, insomma,
1: beh, Lenny Kravitz lo abbiamo visto recentemente a Firenze.
0: A Firenze
1: ha fatto un grandissimo show, targato Virgi Radio, ovviamente.
0: Ma le rockstar sono innamorate dell'eccellenza italiana. Tant'è che Damon Albarn, con i suoi Gorillaz, sensibile alla nostra arte, al nostro savoir-faire, cosa ha fatto? Ha arruolato un'eccellenza italiana al mixaggio di The Mountain, che è il loro ultimo album, che si chiama Marta Salogni.
1: Marta Salogni, producer, ingegnere del suono, fonica italiana, classe 1990, quindi giovanissima. Già così giovane, pensa, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il premio produttrice dell'anno all'edizione italiana di Billboard Women in Music 2024. E lei poi ha lavorato con tantissimi grandi, oltre ai Gorillaz, Depeche Mode, M.I.A., tantissimi,
0: ragazzi,
1: davvero.
0: David Byrne, ma qui si parla poi, capito, di avere a che fare con questi mostri sacri della musica e riuscire ad andare d'accordo con ognuno di loro all'interno di uno stesso disco, magari.
1: È pazzesco. Comunque il suo tocco è inconfondibile anche nell'ultimo album dei Gorillaz, che ascolteremo stasera sul palco della Prima Estate Festival. Ora, Greta Van Fleet su Virgin Radio.

0: solito.
1: Vado. LA Woman, questo era Billy Idol in diretta qui su Virgin Radio, Rockin' Weekend dalla prima estate. Lido di Camaiore è una serata davvero eccezionale, anche perché ci avviamo ad accogliere sul palco i Gorillaz con i Wolf Alice, opening act per loro.
0: E adesso sul palco, almeno da un po' di minuti, sono saliti già i Nation of Language, e poi dopo di loro ci sarà il DJ set di Virgin Radio con la nostra Alteria, che salirà su questo palco, si può dire ormai leggendario, perché veramente è stato calcato dagli, degli artisti incredibili. Ieri sera Nick Cave, io sono rimasta a bocca aperta, ma la stessa cosa mi è successa il weekend scorso davanti a Jack White.
1: Sì,
0: quindi...
1: no, sappiate che ufficialmente Melissa è una veterana, tant'è che per la strada io dopo le numerose persone che l'hanno fermata, chi per una foto, chi per un bacino, chi per un abbraccio, chi per un selfie, l'ho nominata The Queen, di Original Queen of Lido di Camaiore, proprio lei, perché ragazzi non
0: ce n'è. Io mi prendo volentieri questo titolo, non lo so, gratuito così, ma perché ragazzi si sta veramente bene. Tu devi sapere, Francesco, che sono stata anche l'anno scorso qua, sì, alla prima estate festival,
1: no,
0: con Virgin Radio,
1: coronazione.
0: E io ho fatto carte false per tornarci, quindi non è un caso che ci sono tutti i giorni.
1: Allora, il pubblico tra l'altro ha gradito, sono felice anch'io di essere qui con te, e tra l'altro invito tutti gli amici che stessero ancora arrivando qui, sì, alla prima estate, magari preparandosi, ripassando un po' la discografia dei Gorillaz, che è fondamentale come minimo riascoltare anche il loro ultimo album The Mountain.
0: Certo.
1: Che è stato presentato per la prima volta e per intero dal vivo, pensate, all'Hollywood Palladium di Los Angeles lo scorso febbraio, con insomma un sold out, tantissimi spettatori e più di 20 musicisti sul palco. Emozioni che credo replicheremo certamente.
0: Sicuro.
1: Qui sul palco della prima estate.
0: Se state venendo qui da noi alla prima estate festival, scriveteci 342 41 41 411, oppure se ci siete stati negli scorsi giorni, che cosa avete vissuto qui all'interno del parco La Bussola domani. Insomma, raccontateci le vostre emozioni da condividere con questi concerti meravigliosi, targati ovviamente sempre solo Virgin Radio. Li hai citati prima e loro giustamente hanno detto:
1: scalpitavano.
0: Stiamo parlando dei Guns N' Roses, li ascoltiamo adesso con un brano degli anni 80,
1: sì,
0: che ci piacciono sempre molto. 1987 per l'esattezza, Miss Brownstone.

0: Inutile dirvi che Recreated, il best rock dedicato alla riedizione anniversario dell'album del Passivo condotto da Melissa, lo trovate su virginradio.it.
1: Uno speciale che ho amato tanto nel farlo. Beh, è una band che ovviamente amo dal 1996, Passivo, quindi è stato un piacere. Come un piacere raccontarvi la prima estate festival in diretta qui dal Parco Bussola. Domani, tra pochissimo, ancora su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
12: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
13: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.

0: Le loro sono molte date, qui gli occhi sono quattro, ma state tranquilli che riusciremo a ricordarvi che gli appuntamenti con gli Scancanensi nel mese di luglio, tutti i concerti firmati Virgin Radio. Forse i nostri amici potrebbero andare direttamente su virginradio.it.
1: Sì, sul nostro sito trovate, vero, tutte le informazioni, tutte le date, tutto il lunghissimo calendario dei concerti di quest'estate e non solo, targati Virgin Radio. A proposito, noi siamo Francesco Allegretti, Melissa Greta, in diretta qui dalla prima Estate Festival dal Parco Bussola domani, perché ci saranno i Wolf Alice tra poco sul palco e poi questa sera i Gorillaz. Ma in questo momento c'è la nostra Alteria
0: The
1: sul
0: Lady
1: palco
0: in Red, il
1: sta
0: DJ set
1: facendo
0: di
1: saltare tutti quanti,
0: tutti, le vibrazioni le sentiamo fino qui. Tenete presente solamente questo.
1: Quanto è tosta Alteria?
0: Tostissima, tostissima, un po' come quando un artista decide di dare una svolta alla sua vita, alla sua carriera. Che cosa fa? Va in India. È successo, per esempio ai Beatles è successo di andare in India,
1: sì,
0: in
1: certo,
0: un ashram,
1: sì,
0: a ritrovare se stessi, e quell'esperienza regalò ai Fab Four grande ispirazione per la loro musica. Anche Damon Albarn e Jamie Hewlett si sono lasciati sedurre dall'India, lo hanno dichiarato in un'intervista, l'ha dichiarato proprio Damon: non ero mai stato in India prima, andarci è stata un'esperienza interessante in quanto inglese, voglio dire, a parte tutta la storia del colonialismo, sono cresciuto in una casa schiera in East London, i vicini di casa erano indiani, la cultura induista, musulmana, Sikh, a parte quella inglese. Quindi da bambino, dice lui, ascoltavo più Ravi Shankar che i Beatles, e questo lo ritroviamo nel nuovo disco dei Gorillaz, The Mountain, che suonerà di sicuro stasera
1: di
0: anche
1: sicuro
0: sul palco.
1: Poi comunque torniamo a parlarne tra pochissimo. A proposito di svolta, bella svolta anche per i Kasabian, con il loro,
0: guarda,
1: ultimo singolo. Lo ascoltiamo adesso su Virgin Radio, poi torniamo a parlarvi della prima Estate Festival. Il titolo Great Pretender.

0: E questi erano gli Stone Temple Pilots su Virgin Radio in diretta per Walking Weekend dalla prima estate, Lido di Camaiore, quindi Melissa Greta, Francesco Allegretti. Insomma, che si tratti di Stati Uniti, che si tratti di artisti inglesi, le origini spesso sono origini molto umili per tutti. Prima parlavamo della vita di Damon Albarn nelle case a schiera dell'East London, dove lui è stato profondamente influenzato dai suoi vicini, che ricorda essere indiani. L'India preponderante
1: l'India che ha portato in questo ultimo album, che si chiama The Mountain. Tra l'altro è stato registrato anche non solo a Londra, anche in altre location in India, tipo Mumbai, Nuova Delhi, Varanasi, ed sono stati usati un sacco di strumenti anche che appartengono alla cultura indiana nell'arrangiamento. Per esempio il sarod, che è uno strumento cordofono pizzicato, c'è le tabla, che sono la coppia di tamburi suonati a mano, il bansuri, che è una tipologia di flauto traverso. Quindi c'è stato molto studio anche dal punto di vista musicale per l'arrangiamento. E poi ci sono anche delle collaborazioni con artisti che si esprimono in lingue diverse, che ne so, in arabo, in inglese ovviamente, hindi, spagnolo, yoruba, insomma contaminazioni da tutto il mondo per questo nuovo album dei Gorillaz.
0: E io sono sempre più curioso di ascoltarli tra poco alla prima estate qui

0: L'onda d'urto, quella di Liam Gallagher con Shockwave su Virgin Radio.
1: Noi torniamo tra pochissimo qui in diretta dalla prima estate festival. Vi raccontiamo tutto quello che succede. Tra poco sul palco ci saranno i Wolf Alice.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
12: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai

0: Da 17.000 euro!
1: Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
4: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
5: Su Virgin Radio, Rocking Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani per la prima estate.
6: Virgin Radio. Virgin Classics 1977.

0: E credo che anche David Bowie, che abbiamo appena ascoltato con Heroes qui su Virgin Radio in diretta alla prima estate, sarebbe d'accordo nel definire Ellie Rose e i suoi ragazzi Joe Foddy, Theo Ellis e Joel Hamy davvero delle icone dell'indie rock. Lei è salita sul palco con un allure pazzesca, ragazzi,
1: sì, pazzesca.
0: Una visione, una voce straordinaria e delle vibrazioni nel vero senso della parola che sono arrivate fino a noi,
1: fino
0: che siamo davvero
1: track.
0: Qui di fronte al palco.
1: È vero, quindi se sentite qualcosa è perché è live dei Wolf Alice che sta spaccando tutto qui alla prima estate festival. Sono passati da noi prima,
0: sì,
1: per una breve intervista ci hanno raccontato che tra l'altro sono arrivati ieri qua in Italia e insomma il viaggio è sempre stancante perché fai una data, poi viaggi, fai un'altra data eccetera, quindi li abbiamo visti anche non provati però insomma.
0: Beh, allora gli stranieri, come insomma Goethe insegna, quando fanno il Grand Tour lo sai che sono proprio assorbiti dalla nostra energia.
1: Sono nel mezzo di un tour quindi sono presi. Io poi l'ho vista adesso sul palco completamente trasformata.
0: Sì, davvero.
1: Ha una voce incredibile, ragazzi, potentissima, precisissima, una spada Ellie Rose, veramente
0: brava. Siamo assolutamente convinti del fatto che questo disco, come ci raccontavano, sia quello in cui hanno abbandonato la via diciamo del tormento interiore per abbracciare invece quella del godersi il viaggio. Si stanno davvero godendo il viaggio, cosa che sta succedendo in questo momento sul palco della prima estate festival a Lido di Camaiore. Adesso Tom Morello.

0: Morello dei Rage Against the Machine, che ha pubblicato questo nuovo singolo Journey con suo figlio Roman e il cantante dei System of a Down, Serge Tankian.
1: E noi torniamo qui in diretta dalla prima estate festival in attesa dei Gorillaz sul palco in diretta su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto deluxe edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Rocking Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima

0: A proposito di contaminazione e sperimentazione, direi che ne hanno fatta molta in questi più di 20 anni di carriera i Gorillaz di Damon Albarn. Questa era Silent Running, che proprio segue questa linea, devo dire, in pieno. L'abbiamo appena ascoltata qui su Virgin Radio, in diretta dalla prima estate.
1: Esatto, anzi, vogliamo dire, lo ripetiamo, qualora non riuscisse ad essere qui questa sera, in questa ennesima data della prima estate, con una line-up pazzesca, ricordiamo che i Gorillaz suoneranno anche a Trieste, Piazza Unità d'Italia, sabato 25 luglio, con un'altra data targata Virgin Radio, quindi non perdeteli.
0: E noi ci saremo, anche perché devo dire che a me piace questa loro... Sono stati un po' degli antesignani in fatto di sperimentazione. Sì. Immaginiamo per esempio i cocktail inglesi, no? Tu prendi un Tom Collins, che è uno dei classici cocktail che servono in Inghilterra, ci metti dentro un po' di succo di limone, di sciroppo di zucchero, soda, insomma gin, quello che ci vuole. Ecco, la sperimentazione consiste nel piazzarci dentro, che ne so, un po' di fragola, un'olivetta, una cosa, una ciliegina, e allora viene fuori qualcosa di nuovo. E credo che il pubblico nel 2026 sia... maturo al
1: anche
0: punto
1: pronto,
0: giusto per
1: certo.
0: apprezzare questo nuovo genere, questa nuova via.
1: Ma pensate che parallelismo,
0: direi,
1: che mi hai fatto,
0: vero?
1: Francesco Allegretti, sei anche barman, bartender
0: dalle famose nottate cocktail.
1: Vedrai stasera che bella nottata. Ti aspetto al varco, Francesco. Continuiamo con la musica di Virgin Radio, Leia Nook, Nobody's Wife.

0: In the Stars, Rolling Stones, e il 10 luglio è la data quella per l'uscita di Foreign Tongues, che è il nuovo album delle pietre rotolanti. Questa a me è una verità acclarata, ne parliamo da settimane, non vediamo l'ora, e insomma mi sembrava il caso di dedicare una finestra ai fantastici Rolling Stones anche stasera in diretta dalla prima estate qui su Virgin Radio, Lido di Camaiore.
1: C'è anche un bel concorso che riguarda sì. Rolling Stones, andate sul nostro sito virginradio.it per avere maggiori informazioni. Può capitare che venite estratti per ascoltare in anteprima il loro nuovo album con davanti gli Rolling Stones.
0: Eh sì, perché Londra, eh.
1: Quindi partecipate al concorso, state sempre con noi qui su Virgin Radio. Adesso arriva Bruce Springsteen, Bad

0: E anche lui, devo dire che ama Londra talmente tanto che lo scorso autunno si è presentato a sorpresa sul red carpet del film Deliver Me From Nowhere accanto a Jeremy Allen. Così,
1: che lo ha
0: botto,
1: interpretato,
0: come si dice, de botto,
1: così, proprio. Surprise.
0: Il boss,
1: Tante altre sorprese qui dalla prima estate festival, tra pochissimo in diretta su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Pronti?
8: In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby.
10: Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
7: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio.
8: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
7: oppure no.
8: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
18: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
19: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova
1: nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
10: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: Rocking Weekend. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per La Prima Estate.

0: Monarchy of Roses. Siamo tornati nel 2011 con i Red Hot Chili Peppers in Rockin' Weekend qui su Virgin Radio, in diretta dalla prima estate Lido di Camaiore. Comunque pensavo, date a Delly Rose l'un megafono e lei improvvisamente diventa una Riot Girl.
1: No, pazzesco,
0: portando
1: veramente
0: sul palco uno dei pezzi secondo me più cattivi dall'album Visions of a Life, quello che abbiamo ascoltato poco fa. Ragazzi, qui c'è stato proprio un'esplosione di energia.
1: È vero, adesso è scesa
0: totale
1: dal palco, è andata in mezzo al pubblico per avere un contatto diretto, come ha fatto tante volte ieri sera Nick Cave. Comunque l'energia qua è uno scambio, devo dire, c'è un bellissimo pubblico che salta, che è coinvolto, che partecipa. Quello che non è proprio successo, diciamo, nel 2024 al Coachella, ti ricordi? Perché
0: tra poco
1: vedremo anche Damon Albarn su questo palco. E
0: sì,
1: ai tempi lì al Coachella lui ha avuto da ridire, giustamente, mi viene da dire.
0: Allora, diciamo questo, diciamo che tutti sappiamo del forse non proprio ottimo rapporto di Damon con gli smartphone e in un certo senso con questa cultura esasperata dell'immagine, che di certo non dominava gli anni 90, quelli dei suoi Blur e i primi anni dei Gorillaz. Allora, succede che durante Girls and Boys, uno dei brani più noti dei Blur, proprio durante la reunion dei Blur al Festival di Coachella, Damon rimbrotta il pubblico dicendo loro: ragazzi, potete fare di meglio. Non ha ottenuto l'effetto desiderato e allora lui, che non le manda mai a dire, ha detto: non ci rivedrete mai più. E così è stato, perché io non ho mai più sentito di Damon Albarn o dei Blur o dei Gorillaz in quel di Coachella, giusto?
1: E invece noi lo vedremo e lo sentiremo questa sera, fortunatamente, alla prima estate festival con il live dei Gorillaz, che dovrà iniziare alle 22:30. Nel frattempo, musica di Virgin Radio con i Muse, Night Shift Superstar.
0: Pazzesco questo pezzo.

0: Ecco cosa fai. Prendi una chitarra, scopiazzi canzoni da un po' di gente, le cambi un po', metti tuo fratello nella band, gli tiri pugni in testa ogni momento e la cosa vende.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: In diretta dalla prima estate, Lido di Camaiore, Virgin Radio, Melissa Greta, Francesco Allegretti. Melissa, io voglio dirti questo.
1: Dimmi.
0: Te lo dico perché sono un amico e certe cose so come vanno. Preparati, perché uno dei tuoi due uomini rock ti chiederanno presto un falò di confronto, perché devi scegliere o John Bon Jovi o Brian Molko. Non puoi continuare a frequentare entrambi, a nutrire,
1: ad avere
0: per loro
1: relazioni parallele.
0: Esatto, non puoi avere questa relazione.
1: Posso dire una
0: parallela?
1: Cosa, io stanotte,
0: dai,
1: ho sognato Anthony Kiedis,
0: ecco, quindi siamo a tre. No Bon Jovi, guarda, scelgo io per te Bon Jovi.
1: Non potrei mai tradire,
0: bene, ecco,
1: il mio John Bon Jovi. Vabbè ragazzi, però possiamo anche dire che tu sei pieno di fan. Una speciale è venuta a salutarti. Tu, Francesco,
0: alla bimba Sofia,
1: sì, è venuta a salutarti qui al track di Virgin Radio.
0: No, attenzione, e bimba che sapeva bene il suo mestiere, perché quando le ho chiesto per evitare che mi stesse raccontando una frotta, dico: ma scusa, ma quando vi ascolto tutte le mattine, soprattutto nel momento in cui arriva il Cavaliere Nero Antonello Viroso, dico, beh, bimba preparatissima. Quindi Sofia, 100
1: brava,
0: punti
1: Sofia,
0: ovunque tu sia, ti vogliamo bene, we love you.
1: Grande okay. Salutiamo anche le ragazze che sono di fronte al track in questo momento.
0: Un addio al nubilato. Vabbè ragazzi, top.
1: Con Damon Albarn direi che è il top. Ma for the sons, here.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

0: La collaborazione con Chris Stapleton, questi erano i Mumford & Sons su Virgin Radio in diretta dalla prima estate Lidovica Maiore.
1: E manca pochissimo al live dei Gorillaz, vi raccontiamo tutto tra pochissimo qui su Virgin Radio.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
3: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
2: MD, buon viaggio Italia!
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Partiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: 8 sa di felicità.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per La Prima Estate.
3: Virgin Classics 1969.

0: arriviamo alle battute conclusive di questa lunga diretta che si chiuderà alle 22 prima dell'arrivo sul palco dei Gorillaz, ma io faccio della radio mezzo privato perché voglio chiedere al set designer cortesemente dei Wolf Alice, sì, di poterci recapitare quel meraviglioso arazzo con la stella di fili d'argento che noi divideremo da bravi colleghi io e Melissa souvenir della serata.
1: Ma dove lo vuoi mettere?
0: A casa c'entra una stanza alta 46 metri, ce l'abbiamo tutti.
1: Se c'è,
0: no?
1: Il villone, giusto, a Milano, sì, siete tu e chi altro, pochi altri ormai.
0: Esatto, bravi, ecco. La metto proprio nel villone.
1: Ma poi ti posso dire, lo profile, perché è tutto sbirluccicante.
0: Ma vuoi che io una festa, casa, inviti i miei ospiti a bere dello champagne dietro, di fronte ad un meraviglioso... Guarda, ragazzi, comunque, concerto dei Wolf Alice che ci ha lasciato di stucco. Ellie Rosel di una bravura... direi
1: veramente
0: spiazzante,
1: sì,
0: accompagnata da una band straordinaria, ci ha fatto sentire dei pezzi grandiosi, set list perfetta.
1: E poi adesso non è che è finita, è solo iniziata adesso la serata, perché arriveranno i Gorillaz tra poco sul palco della Prima Estate Festival. Nel frattempo ascoltiamo Johnny Marr e il suo ultimo singolo, si intitola Spin, succede solo su Virgin Radio.

0: E beh, insomma, chiudiamo con un pezzo che ha rappresentato l'adolescenza per molti della generazione X, questa Malibu delle Holy Courtney Love. Bella chiusura, io amo molto il girl power, quindi sono felice di aver riascoltato.
1: Ma quale Malibu, adesso soltanto Lido di Camaiore, la prima estate festival in Toscana. Noi vi salutiamo, grazie per essere stati con noi in queste tre ore di diretta, anzi tutto il pomeriggio. Grazie a tutto il reparto tecnico di Cuore, a Ferrante, a Teo, ovviamente
0: grazie
1: ad Arren in regia.
0: Greta.
1: Grazie a Francesco Allegretti. Un abbraccio, godetevi, per se siete qua, questa prima estate festival. Noi ci risentiamo domani.
0: E i Gorillaz tra poco.
1: I Gorillaz tra pochissimo. Ciao, buona serata.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Virgin Radio.
18: Sono le 22.
19: It's 10 p.m.
18: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
20: Virgin Rock Live.
18: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
20: Virgin Rock Live.
18: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: ogni giorno una line-up d'eccezione. Virgin Rock Live, un grande festival rock alla radio.
1: Let's go heavy is the crowd.

0: Grazie mille, mille grazie.
1: Anche per oggi il più grande evento live è su Virgin Radio.
2: Virgin Rock Live.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
11: Rhaenyra sta arrivando.
10: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
12: La regina ha molti draghi.
10: La lotta per il potere sta per cominciare.
11: La loro disfatta è scritta.
10: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per 2 concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
18: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
19: Virgin Rock Live.
20: Più di un concerto, un grande evento rock.
6: su Virgin Radio. Virgin Rock Live.
18: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio. D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
7: Virgin Rock Live.
8: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
7: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna venerdì alle 22 su Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
0: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
1: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
5: Team Battiti Live!
1: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby.
13: Chef!
14: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
15: Il locale si è allagato.
14: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio.
14: Per salvare tutto.
17: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
14: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
15: oppure no.
14: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
20: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Yeah.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Lo senti? È il suono dell'estate. O forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
3: Ed eccoci qui nella splendida Prani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
0: Rock Party, Virgin Radio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Rock Party
1: vi aspetta venerdì prossimo su
0: Virgin Radio.